0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Con Il Nastro Rosa, un successo di Lucio Battisti, la cover è di Emanuele Dabbono.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

0: musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Saluto a Radio Piemonte Sound, da Francesco Renga.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Cesare Cremonini con Fiorella Mannoia, le tue parole fanno male.

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un bacio Elodie.
2: Dove va ancora mattina? L'alba nascosta.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vai.

0: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dori Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Shel Shapiro, quello dei Rocks, che omaggia Lucio Battisti e Mogol con Acqua Azzurra, Acqua Chiara.

0: commenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online e ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi Radio Piemonte Sound.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Yuri di X Factor con Mi fai spaccare il cuore.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. E nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, il l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Le cover italiane più belle di sempre. Gianna Nannini è una cover, un omaggio a Lucio Battisti con una

0: l'allegria e la simpatia del Levadole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle Levadole Online.
2: Sa, voi che siete sempre dietro alle diete, di insomma, quel cos'è intermittente?
3: Io faccio il digiuno intermittente,
2: che è quello di Natale, perché Natale arriva nelle lucine con intermittenze.
4: Ah, giusto. Ma allora anche lì. Natale tutto
3: l'anno. No, ormai è quello che adesso va per la maggiore, sì. Perché poi insomma ci sono dei testimoni importanti, come non so, Fiorello, che ha detto più volte dall'anno scorso che c'è questo digiuno intermittente, che è dimagrito.
2: Ah sì, è un po' dimagrito, lo è effettivamente. Allora, c'è un nutrizionista svedese, sì, che a cui si rivolgono molte star, per esempio Katy Perry, che parla del metodo 17/20. Io non, sì, so se lo conoscete, è molto, no, semplice. Praticamente su 20 pasti, 17 vanno calibrati con una buona quantità di proteine, grassi buoni, carboidrati a rilascio lento e carboidrati a rilascio lento, mm-hmm, e verdure. I tre pasti che restano fuori sono totalmente liberi, proprio per la vostra gioia. Io non ci ho capito niente, sinceramente, anche mentre dice. Allora, 17 pasti su 20 vanno calibrati, che poi dal calibrati può essere qualunque cosa, con una buona quantità di proteine, grassi buoni. Chi sono i grassi buoni?
3: 20 pasti non è in una giornata, ovviamente.
2: No, su 20 pasti, certo, 20 pasti sono 10 giorni praticamente, no? Pranzo e cena. Carboidrati a rilascio lento, cosa saranno mai? Pasta e fagioli che rilasci lentamente altre cose.
3: So, ma che tu sei sempre su quegli argomenti lì.
2: Ho capito, ma rilascio lento.
3: No, tu hai dei problemi, te lo dico io.
2: Ogni tanto sei lì. Per dire, va bene.
3: Lo rilasci.
2: Rilasci
3: le
2: voglia.
3: A volte lo tieni.
2: A volte lo tieni. Se poi sotto le coperte, divorzio, totalmente. Totalmente divorzio, va bene. Vado un attimo di là.
0: Il meglio delle Levadole Online.
3: Allora,

0: dei risultati altalenanti,
1: direi.
0: Perché alcune sei la presa bene, altre sei meno, perché poi le suocere ti bacchettano, no?
1: Ci sono le suocere che sul che fanno da mangiare, che sono fanno, delle chef, ci fanno, sono delle suocere che con quattro santi in padella la risolvono.
0: Certo,
2: esatto.
0: Certo. In questo caso
2: sì?
0: Ah beh, certo. Vabbè, comunque alla fine il risultato è stato altalenante, che poi le suocere hanno spiegato un po' per menino le nuore così e insomma alla fine della fiera hanno detto: oh, fate un po' come volete, magari se fate un corso di cucina. Ma sai, adesso i corsi di cucina vanno così di moda.
1: Sì,
0: un tempo non facevo figo cucinare, adesso fa figo, cioè
1: sì.
0: Adesso
1: se non cucini sei uno sfigato.
0: E sei uno sfigato. E soprattutto se sei un maschio e sai cucinare, sai quanto cucchi tu?
2: Ragazzi,
1: carichi da paura.
0: E tu non sei capace.
2: No, sono capace. Io faccio. Io in cucina me la cavo. Ma ve l'ho già detto mille volte. In cucina.
0: Ma non ci credevo.
2: Sì.
0: Allora, di un piatto.
2: Non so, uno. Carbonara.
1: Vabbè, la carbonara devi saperla fare, eh?
0: Sì.
2: La matriciana.
1: Anche è complicata la matriciana.
2: Non piace niente, però.
1: Stai dicendo delle ricette che se sai farle, la carbonara non è facile farla, devi saperla cucinare, così.
2: Quindi
1: come la matriciana.
2: Di più semplice. Vabbè, ma grossi piatti no, però perlomeno so non far schifo, diciamo, nel senso so non far bruciare una bistecca, un pesce, un fritto misto.
1: Beh, già tanto. Il fritto misto è complicato.
0: Ma tu sei bravo.
1: Ma
0: il fritto misto non ci credo neanche se mi inviti una sera, me lo fai assaggiare. Tu ci credi? Fritto misto di pesce?
2: Vai in pescheria, prendi il pesce per il fritto misto.
0: Sì.
2: Eventualmente già anche in pastella.
1: Sì,
2: così
1: sì.
2: Giusto per olio, poi il soffrittino, così per dare spadelli, fai attenzione che non si bruci, poi vabbè lì a gradimento, prezzemolo piuttosto che, e un attimo, salse a parte, ovviamente.
0: Prezzemolo nel soffritto di pesce?
2: Mamma, proprio una spruzzatina.
1: Beh sì, il prezzemolo si usa.
2: Ci può stare, una spruzzatina
0: soffritto.
2: Così. Sì, ma una spruzzata.
0: Secondo me la sta veramente lanciando così perché non sa cosa
1: ma
0: dire.
1: Ma lì poi fai degli accorgi.
0: Ma non sa cosa dire.
2: Cosa gli metti sopra?
0: Ma che film hai visto?
2: Ma il fritto misto numero 2.
1: Dici picco.
2: Fritto
0: misto. Sì, vabbè, dai.
2: Fritto micco.
0: Vabbè, perché lo facciamo parlare?
2: Fatemi cucinare.
3: Radole Online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. L'aveva portata al successo Mina, Non credere, e in questo caso però ce la regala Fausto Leali.

tutti voi una buona giornata anche in questo 30 giugno. Vediamo subito qual è il consiglio delle stelle. Ariete, la giornata sarà complessivamente discreta e piacevole. Toro, potrete contare sull'appoggio di una persona influente. Gemelli, riuscirete a risolvere un problema che vi affligge e Cancro, valutate una faccenda da diverse angolazioni. Per il Leone, migliorate lo stato d'animo per ottenere i risultati sperati. Vergine, vi sentirete più sollevati dopo una chiarificazione amichevole. Bilancia, le vostre idee raccoglieranno il consenso di chi vi è vicino. Scorpione, cercate di non arroccarvi in voi stessi, apritevi maggiormente. Sagittario, buona giornata, gli astri vi guarderanno con occhi benevoli. Capricorno, il vostro umore migliorerà gradualmente, quindi prudenza. Acquario, giornata molto proficua per i contatti e per i viaggi. Pesci, inquadrate gli obiettivi da raggiungere e siate molto intraprendenti. Anche per oggi, per questo 30 di giugno, è tutto con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.

0: Buongiorno e ben svegliati, siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Da questo momento in avanti vi terremo compagnia con l'informazione, il buon umore e le canzoni che conoscete a memoria, più quelle che canterete a partire da oggi.
1: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound, un saluto e un abbraccio a tutti.

0: Sono le 6:01.
1: Ed ora è tempo di lasciare spazio alla rassegna storica dei nomi e dei compleanni storici, quelli della musica italiana ed internazionale.
2: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. In 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, il l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Se volete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online.
1: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
2: Già che c'eravamo, potevamo mettere anche Goldrake, cartone animato giapponese.
3: No, adesso chiaro, basta con Goldrake, te lo metti tu. Parlare di sta roba del Giappone, sì o no?
2: E parliamo di Giappone.
0: In Giappone cresce il mercato della solitudine condivisa. Cosa? Cioè sempre più cittadini affittano persone, sì? Il cui unico compito è quello di stare in silenzio in loro compagnia.
2: Ma è meravigliosa questa.
0: Cioè al posto di star da soli in silenzio, sì, uno affitta qualcuno che condivide il tuo silenzio.
2: E sta zitto e ogni tanto annuisce con la testa mentre, e poi fa anche dei gesti con gli occhi, per dire, con le mani, cioè proprio per stare vicino a questa persona che così si sfoga.
0: Un vero e proprio
3: con
0: servizio.
3: Con gli occhi, con le mani, sai, mi vengono in mente
0: le cipolle.
3: Come cosa?
0: Zucchero. Con le mani sbucci, no, le cipolle.
2: La rappresentante.
3: Ciao, con le mani.
2: L'altro era zucchero, brava, con le mani sbucci.
3: E vabbè, stamattina con sta cosa.
2: Vabbè, però scusa.
0: Il servizio.
2: Sì.
0: Qualcosa
2: vai,
0: in più.
2: Vai,
0: il servizio non prevede conversazione, consigli o interazione sociale, cioè stai zitto e basta.
3: Sì, vabbè,
2: ho capito, però sai che bello dal punto di vista di chi fa quella professione lì.
3: Mi piace parlare.
2: Ma no, ma cioè ti pagano per star zitto, ma è meravigliosa questa cosa. Cioè tu non fai niente.
3: Ma tu anche parli tanto.
0: Che noia.
3: Parli, ah, vorrei vedere se qualcuno ti affitta e se riesce a star zitto.
2: Se mi pagano, io sono
3: inaffittabile, no, perché io parlo.
2: Sì, ok.
3: Social alla fine.
2: Ma io ci starei, sinceramente. Dipende sempre da quanto ti pagano poi.
0: Ma sai, fine, tutto, no? Sommato, vai in Giappone, ti pagano pure per stare in silenzio, vuol dire che mentre ti pagano fai qualcos'altro.
2: No, è meraviglioso. Com'è che si chiama questa cosa qua? Ripetimela un attimo.
0: Allora, la solitudine condivisa.
2: Quindi in affitto, per dire.
0: Chiedi un po' quanto ti pagano.
2: Brava.
0: Ecco.
2: Allora, vado subito sull'intelligenza.
0: Perché questo ci interessa, io potrei farlo.
2: Cara intelligenza artificiale, vorrei sapere quanto ti pagano in Giappone per stare zitto ad ascoltare un'altra persona. È una professione. E adesso vediamo che cosa ci dice la cara intelligenza. No, perché voglio capire quanto ti pagano.
0: Perché dai.
2: A noleggio 1000 yen. Poi ci sono i professionisti dell'ascolto che vanno da 2000 a 5000 yen. Quindi se lo fai con professione.
3: Certo, vabbè, certo, ti
0: dai 5 euro l'ora. Ma scherzi.
2: Ma uno yen, no, 1000 yen? Ah beh, poco allora. 1000 yen equivalgono a 5 euro. 25 euro all'ora, se ti va bene.
3: Allora ti pigli, sai, uno che sta facendo lo stage, allora vuol fare lo psicologo, fa lo stage e intanto ti sta vicino.
2: Va bene, facciamola così.
3: È uno stage retribuito.
2: Certo, sì. Certo.
4: Badoglia Online, pillole di storia.
2: No, stavo pensando che
3: io devo ancora scoprire chi ha usato i PC dell'azienda per fare un movimento strano.
0: Ah,
3: perché
0: sì?
3: Noi.
0: Ah, sì?
3: Ma no, allora Carmen, ti ricordi
0: ma
3: che
0: non
3: un
0: ci
3: tempo...
0: sono più quei
2: non ci
0: tempo...
2: sono.
0: Vedi cosa vuol dire avere degli uomini che lavorano,
3: allora,
0: in azienda?
3: Nell'ora di pranzo un tempo c'erano delle incursioni particolari.
0: Sì.
3: E io e te ce ne siamo accorte perché poi arrivavano, sai, quelle mail che duri delle ore che non parlavano della maionese, no? Cioè parlavano di altre cose.
0: O del soufflé che poi si smonta.
3: Esatto, brava socia, me l'hai tolto proprio dalla. E ho detto quasi la mia, ma avete notato che mi sono accorta e mi sono fermata. Secondo te, socia, tu vai su stili porno?
0: No.
3: Non ti vedo tanto. Cioè.
5: Sì, io una mattina su due vengo accusato dal computer di avere problemi di sollevamento, come dire. E cercano di vendermi pasticche, creme e cose di ogni tipo.
0: No, secondo me sanno che qui c'è un uomo che gira,
3: sì,
0: e quindi automaticamente
3: sanno che qui c'è uno
0: con
3: che
0: gli algoritmi
3: si solleva.
0: sai che l'algoritmo è un attimo, che ti inchioda.
3: Guarda che in un attimo quelle cose si sanno,
5: soprattutto se le dici in diretta in radio.
3: Capito, è giusto che le persone sappiano.
0: Beh,
3: anche
0: hai un problema grosso allora, caro mio.
3: Io racconto sempre che cosa combino, sai che sono disordinata, che compro di tutto, che non butto via niente.
5: E tu dal punto di vista invece del sollevamento
3: funziono,
5: sei a posto, non tu ovviamente, sei...
3: Devo dire che non c'è nessun problema di sollevamento.
0: Bene, prego.
4: Fai il pieno di buon umore. Le Badolle Online.
6: La diretta tutte le mattine dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
4: Feve nen le Badolle.
7: Ciao, sono Mario Venuti, un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.

tutti voi una buona giornata anche in questo 30 giugno. Vediamo subito qual è il consiglio delle stelle. Ariete, la giornata sarà complessivamente discreta e piacevole. Toro, potrete contare sull'appoggio di una persona influente. Gemelli, riuscirete a risolvere un problema che vi affligge e Cancro, valutate una faccenda da diverse angolazioni. Per il Leone, migliorate lo stato d'animo per ottenere i risultati sperati. Vergine, vi sentirete più sollevati dopo una chiarificazione amichevole. Bilancia, le vostre idee raccoglieranno il consenso di chi vi è vicino. Scorpione, cercate di non arroccarvi in voi stessi, apritevi maggiormente. Sagittario, buona giornata, gli astri vi guarderanno con occhi benevoli. Capricorno, il vostro umore migliorerà gradualmente, quindi prudenza. Acquario, giornata molto proficua per i contatti e per i viaggi. Pesci, inquadrate gli obiettivi da raggiungere e siate molto intraprendenti. Anche per oggi, per questo 30 di giugno, è tutto con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.

0: sì. C'è chi invece voglia di parlare, no? C'è questa nuova app che ti mette in collegamento con una persona completamente sconosciuta,
1: sì,
0: e ti mette a parlare.
1: Ah, cioè tu parli con uno che non conosci.
0: Esatto, ti svegli chiacchierando. Deve essere carino, però non so
2: cosa. Dipende, chi è? Cioè, ma io posso scegliere la persona con la quale chiacchierare?
0: No. Numero a caso ti chiama uno sconosciuto e tu parli.
1: Sì,
2: ma non mi piace, non tanto mi piace questa app.
0: Non so
2: perché
0: cosa...
2: non posso scegliere la persona, rischio magari di peggiorare la situazione.
0: Però non sai mai, sai. Dato che, per esempio, io mi sveglio, sono super attiva, no? Non posso parlare col cane.
2: Tu,
0: cane
2: giusto, nel tuo caso sì.
1: No, fermi tutti.
2: Nel
1: fermi,
2: tuo caso.
1: Fermi. Cosa ha detto Carmen?
2: Io ha detto che
1: sveglio,
2: è super attiva.
1: Sono super attiva.
2: Super attiva.
0: Perché super attiva?
1: Cioè, io sono senza
2: dipende
1: parole.
2: Da cosa uno intenda
1: cosa
2: per super attivo?
0: No, super attivo per parlare.
2: Ah, per parlare.
0: Pur parlare.
2: Per parlare.
0: Beh, ho bisogno di fare due parole.
1: Carmen!
2: Ma io direi che guarda, puoi arrivare qui alle 4, alle 5 del mattino, pur parlè, e allora pur parlè va bene.
1: Carmen, io sono senza parole, tu
2: pur parlè.
1: Pur parlè, va bene.
2: Pur parlè va bene.
3: Il meglio, solo il meglio delle badole online.
4: Pillole di buon umore. C'è una coppia che abita sui Monti Sibillini.
1: Sì.
4: Ok.
1: E cosa fanno?
4: Cosa fanno? Fanno sciarpe e cappelli filati con il pelo dei propri cani e dei propri gatti. Okay. Quindi loro che cosa fanno? Sì. Prendono la spazzola.
1: Sì. Da notare che fa anche la.
4: E poi filano tutto e fanno addirittura proprio la lana di cane e la lana di gatto. Sì. E va, due cani, sai quanti te ne fanno di peli?
1: Maglioni...
4: Ma se lo spazzoli tutti i giorni, secondo
1: potrebbe
4: me.
1: Potrebbe essere, che ne sai, magari domani vai in pensione.
4: Allora io dico, se è una cosa che si può applicare ai cani e ai gatti, io che ho tutte quante colleghe che hanno i capelli lunghi, vorrei provare un attimino a tentare questa cosa che...
1: Ecco perché sei
2: fantastico.
1: Allora, bastardo, allora. È uscito prima, quando si sono preparati. Non perdo i capelli.
4: Carmen,
1: ti voglio vedere con la criniera delle socia.
4: Con Carmen posso, guarda, tra l'altro c'ho i capelli abbastanza lunghi.
1: Non li buttare, vabbè, dai, Berta filava.
5: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca.
6: Sei licenziato.
7: Sto registrando tutto, ragazzi.
4: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le badole online.

0: poi.
1: Tra le pagine di storie e le piccole curiosità dimenticate, così come i compleanni dei personaggi famosi, questa giornata ha molto più da raccontare di quanto sembri. Allora alla linea Francesco Cataldo con il suo Accade Oggi.
2: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno. Nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. In 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, il l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascolta.

Ti vuoi una buona giornata anche in questo 30 giugno? Vediamo subito qual è il consiglio delle stelle. Ariete, la giornata sarà complessivamente discreta e piacevole. Toro, potrete contare sull'appoggio di una persona influente. Gemelli, riuscirete a risolvere un problema che vi affligge e Cancro, valutate una faccenda da diverse angolazioni. Per il Leone, migliorate lo stato d'animo per ottenere i risultati sperati. Vergine, vi sentirete più sollevati dopo una chiarificazione amichevole. Bilancia, le vostre idee raccoglieranno il consenso di chi vi è vicino. Scorpione, cercate di non arroccarvi in voi stessi, apritevi maggiormente. Sagittario, buona giornata, gli astri vi guarderanno con occhi benevoli. Capricorno, il vostro umore migliorerà gradualmente, quindi prudenza. Acquario, giornata molto proficua per i contatti e per i viaggi. Pesci, inquadrate gli obiettivi da raggiungere e siate molto intraprendenti. Anche per oggi, per questo 30 di giugno, è tutto con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.

0: Passano gli anni, ma le badole continuano a farci ridere e noi vi trasmettiamo questa allegria con le pillole del meglio delle badole online, come tutti i giorni.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Soundbank compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Perché è così difficile trovare un uomo dopo i 50?
1: Sì. Sì.
2: Risposta.
1: Perché?
2: Dopo i 45-50 anni gli uomini subiscono un drammatico deterioramento nello spirito.
1: Sì.
2: Ancora più nel corpo.
1: Allora, loro, cioè noi, a noi viene la cellulite, la colla, la vacca moria, tutto quello che è, però la testa ci marcia ancora bene. Loro invece, che tengono meglio, perché quello che va detto, tu guarda che bel figurino che sei ancora.
2: In apparenza, magari tengono
1: meglio. Sei un po' esse però, in apparenza.
2: No,
1: non ti togliere niente, no grazie, non ti togliere niente per l'amor di Dio.
2: Però qui si parla del deterioramento nello spirito.
1: Ed è lì che volevo arrivare, socia, perché noi ci deterioriamo molto di più nel fisico, della menopausa,
2: pensavo la forza di gravità.
1: No, e anche la forza di gravità, ma nella testa tendia. Invece loro battono proprio i coperchi, perché quando ne hanno 45-50 cercano quelle di 30, hai capito?
2: Anche meno.
1: Ma diciamo che 30, sai,
2: anche
1: 50
2: meno.
1: 50 meno 20
2: scendi,
1: fa 30.
2: Scendi.
1: Vabbè, ma lì dipende tanto dal portafoglio, perché c'è il portafoglio, fa un po'.
2: Più il portafoglio è gonfio, più scende.
1: Più scende l'anno, esatto. Perché tu dagli yacht non vedi mai scendere la signora brizzolata. Quelle che scendono dagli yacht, chissà come mai, sono sempre alte, un metro e fischia, e tanto fischia, eh? E poi chissà come mai sono sempre molto, hai capito? Sono le babysitter magari dei ragazzini, dei.
2: Ben chiaro. Diciamo,
1: però ci voleva questa ricerca che arriva dall'America.
2: Può anche arrivare da
1: storie di tutti i giorni.
2: Storie
1: di tutti i giorni.
3: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.
4: Le badone.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Chiara Civello e Shaggy portarono sul palco del Festival di Sanremo questa cover, Io che non vivo.

0: Sono le 7:01.
1: Ed ora è giunto il momento dell'informazione, grazie ancora per essere con noi. Passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. Ermolaev è un rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta lunedì a Steyr, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. 5 persone sono morte sul posto, mentre una sesta è deceduta in ospedale in serata per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e altre 2 persone sono state fermate per un possibile collegamento con gli eventi. Le 6 vittime, ha riferito un portavoce della polizia, sono tutte adulte. Sono 16 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 i dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. In precedenza erano stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian di 53 anni e della figlia Isabella Cuomo di 22. Il corpo del marito e padre Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato ieri mattina. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.700, mentre i dispersi superano quota 50.000. Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga. Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi e mercoledì le città in rosso saranno infatti 25 dalle 18 del weekend e si registrano le prime vittime. 2 anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni. La fa però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania, la prima vittima illustre mondiali americani, i tedeschi tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Nei 120 minuti il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
2: Leggiamo insieme i principali titoli per questa giornata di martedì 30 giugno, cominciando con il quotidiano La Stampa. Vediamo appunto i principali titoli che riguardano Cuneo e la nostra provincia. In apertura, boom del turismo, l'export rallenta, economia cuneese a due velocità. I dati del rapporto Cuneo 2025 della Camera di Commercio, con un focus sulle crisi internazionali e le guerre. Tasso di occupazione record, in calo il numero di imprese, specie secondotte da donne. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport, Sara Curtis, talento senza limiti, al Sette Colli i migliorati tre primati, un sogno realizzato, sono felice. Voltiamo pagina, primo piano dedicato al titolo di apertura con Granda in chiaroscuro. Poi troviamo ancora un altro titolo, se nel mercato del lavoro c'è ancora il gender gap. Per la prima volta da almeno 6 anni in calo i posti di occupazione dipendente, il dato negativo si spiega con la diminuzione dei flussi in ingresso per le donne. Catene produttive, sfida tecnologica e immigrazione sono i tre temi da monitorare e analizzare con attenzione. Andiamo avanti a pagina 42, Cuneo vuole la dunata degli alpini, lavoriamo insieme per ottenerla. Claudio Sacchetto ha presentato un ordine del giorno per impegnare il Consiglio regionale in chiave del 2030. A pagina 43, in quei paesi rasi al suolo dal terremoto, ho visto tanto dolore, mai rassegnazione. Il medico di Manta, Matteo De Mattei, si racconta quando nel 1976, tredicenne, andò con il padre a prestare soccorso in Friuli. Troviamo anche le sue dichiarazioni che dice: ricordo ancora il Duomo di Venzone, mezzo crollato, e la devastazione che trovammo. Nelle pagine successive, la cronaca, è accusato di furto di galline, ma una malattia lo scagiona. Il fatto, nel 2022 sulla collina del castello di Caraglio, rubati 13 polli per un valore di 250 euro. Le fototrappole del pollaio escluderebbero l'ex direttore di banca affetto da morbo di Dupuytren. La discussione è sentenza a ottobre. La moglie dell'imputato ha anche fornito un alibi: quel giorno, dopo un pranzo con amici, siamo tornati a casa e lui non è più uscito. Questi sono i principali titoli di Cuneo della nostra provincia sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora le aperture dal web, partendo dal quotidiano targato CN. In apertura, Cascina Vecchia di Cuneo, nuovo sopralluogo degli indipendenti, la giunta prende ancora tempo. Boselli e Armellini hanno verificato lo stato dello storico complesso, al centro del dibattito i ritardi sul nuovo bando per la gestione. Cuneo10.it, in apertura troviamo il titolo dedicato al rapporto Cuneo, l'export in calo non scuote il modello Cuneo. Questo appunto è quanto troviamo su Cuneo Dice, che è lo stesso che abbiamo letto in apertura del quotidiano La Stampa. Cuneo24.it, in primo piano Vannacci e Cruciani a Vicenza con la maglietta siamo tutti Mario Roggero. A 3 settimane dall'udienza in Cassazione, il caso del gioielliere di Grinzane e Cavour torna a far discutere. Il leader di Futuro Nazionale, il giornalista radiofonico, hanno indossato la t-shirt di solidarietà durante un evento dedicato alle vittime della criminalità. Vediamo ancora Idea Web TV. L'uomo è nato per festeggiare la vita, omaggio a Gino Veronelli nel centenario dalla nascita, una delle figure più influenti della cultura enogastronomica italiana. Castiglione Falletto si prepara a celebrarne l'eredità con un incontro che ne ripercorre visione, pensiero e impatto sulla storia del vino. Per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Eros Ramazzotti con un'emozione per sempre. Sono le 7:15. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Buon martedì 30 giugno. Siamo arrivati all'ultimo l'ultimo giorno di giugno. Stiamo entrando già in luglio. Come passa veloce il tempo, soprattutto quando è estate. Iniziamo la nostra giornata, iniziamo la nostra mattinata insieme. Lo facciamo con la musica, l'abbiamo fatto con l'informazione. Adesso spazio alle nostre immancabili rubriche, come l'almanacco con Francesco Cataldo.
1: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. In 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, il l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: E siamo tornati indietro fino al 1960 per suonare Tony Dallara con Romantica, perché oggi sarebbe stato il suo compleanno, ne avrebbe fatti 90. Ci lasciava, come ci ha detto il buon Francesco Cataldo, all'inizio di quest'anno, nel gennaio del 2026. A proposito di ricorrenze, di celebrazioni, quest'anno noi celebriamo, di Radio Piemonte Sound celebriamo 50 anni e il programma Cult Le Badolle Online ne festeggia 25. Proprio per questo motivo, solo per voi, abbiamo scelto il meglio del meglio dagli archivi storici della radio e ve lo riproponiamo ogni mattina.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badolle Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badolle Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso. Moda, tronchetto, le polacchine, lo stivaletto,
2: ma non mi piace.
1: Non importa, e ti metti così, i maglioni la sera, queste sono le cose.
2: Ah no, col
1: che...
2: maglione ci sto, dai.
1: Tu col maglione ci stai sempre.
2: Io dormo con il maglione.
1: Ecco, dorme con il maglione, brava, ma dille ste cose.
2: È vero, perché l'inverno lo stomaco freddo.
1: È giusto.
3: L'allegria delle Badolle Online.
4: Adesso c'è la mania del rifarsi il piede, cioè per poter indossare un paio di scarpe all'ultima moda, che è di quelle che hanno le punte strette, le forme un po' strane, ci sono donne che sarebbero disposte a tutto anche

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
1: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La

0: E siamo giunti alle 7.31, dunque questo è il momento di dare spazio all'informazione. La linea passa alla redazione per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è di circa 1.450 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone della Salernitana appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira. La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. A Reggio Emilia caccia l'uomo che ieri sarà coltellato a morte il titolare di una pizzeria nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Si tratterebbe di un cliente abituale. Salgono a 25 le città col bollino rosso oggi a causa del caldo, ma le temperature dovrebbero iniziare a diminuire gradualmente dopo aver superato i 35 gradi ieri in tutta Europa, arrivando a punte di 40. Notte sciocca ai mondiali, si conclude anzitempo ai sedicesimi all'avventura di Germania e Olanda, eliminati i rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Il Brasile di Ancelotti batte 2-1 nel recupero il Giappone. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di cuneo della nostra provincia. Cominciamo con il quotidiano online che potete trovare in edicola questo martedì 30 giugno. In apertura, boom del turismo, l'export rallenta, economia cuneese a due velocità. I dati del rapporto Cuneo 2025 della Camera di Commercio, con un focus sulle crisi internazionali e la guerra. Tasso di occupazione record, in calo il numero di imprese, specie condotte da donne. La foto di apertura di quest'oggi dedicata allo sport a Sara Curtis, talento senza limiti, al sette colli migliorati, tre primati, un sogno realizzato, sono felice. Voltiamo pagina, al primo piano dedicato al titolo di apertura con la Granda in chiaroscuro. Poi troviamo ancora un titolo: se nel mercato del lavoro c'è ancora il gender gap, per la prima volta da almeno 6 anni in calo i posti da occupazione dipendente. Il dato negativo si spiega con la diminuzione dei flussi in ingresso per le donne. Catene produttive, sfida tecnologica e immigrazione sono i tre temi da monitorare e analizzare con attenzione. Voltiamo pagina, Cuneo vuole la donata degli alpini, lavoriamo insieme per ottenerla. Claudio Sacchetto ha presentato un ordine del giorno per impegnare il Consiglio regionale in chiave 2030. A pagina 43, in quei paesi rasi al suolo dal terremoto, ho visto tanto dolore, mai rassegnazione. Il medico di Manta, Matteo De Matteis, racconta quando nel 1976, tredicenne, andò con il padre a prestare soccorso in Friuli. Troviamo anche le sue dichiarazioni. Ricordo ancora il Duomo di Venzone, mezzo crollato, la devastazione che trovammo. Vediamo ancora un titolo con la cronaca, pagina 45, accusato di furto di galline ma una malattia lo scagiona. Il fatto nel 2022 sulla collina del Castello di Caraglio, rubati 13 polli per un valore di 250 euro. Le fototrappole del pollaio escluderebbero l'ex direttore di banca, affetto dal morbo di Dupuytren. La discussione è sentenza a ottobre. La moglie dell'imputato ha anche fornito un alibi: quel giorno, dopo un pranzo con amici, siamo tornati a casa e lui non è più uscito. Questi i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora l'apertura del web con i quotidiani online. Cominciamo da Targato CN, che aggiorna l'home page. In apertura, vino Alta Langa in controtendenza, cresce la domanda e il consorzio di tutela guarda al nord Europa. Il presidente Giovanni Minetti dichiara: è una denominazione piccola ma oggi è tra le più richieste, nessuna frenata nonostante le incertezze dei mercati internazionali. Cunodice.it, in apertura troviamo il titolo che abbiamo letto in apertura del quotidiano La Stampa, con il rapporto Cuneo e la Granda, l'export in calo non scuote il modello Cuneo. Cuneo24.it, in primo piano Vannacci, Cruciani e Vicenza con la maglietta siamo tutti Mario Roggero. A 3 settimane dall'udienza in Cassazione, il caso del gioielliere di Grinzane Cavour torna a far discutere. Il leader di Futuro Nazionale e giornalista radiofonico hanno indossato la t-shirt di solidarietà durante un evento dedicato alle vittime della criminalità. Idea Web TV in apertura: l'uomo è nato per festeggiare la vita, omaggio a Gino Veronelli. Nel centenario dalla sua nascita, una delle figure più influenti della cultura enogastronomica italiana, Castiglione Falletto si prepara a celebrare l'eredità con un incontro che ne ripercorre visione, pensiero e impatto sulla storia del vino. Per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: E siamo giunti alle 7.43 per questo martedì 30 giugno. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e benvenuti o bentornati se vi siete appena collegati sulle nostre frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ancora spazio alla musica con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, il loro ultimo singolo per quest'anno, sicuramente tormentone per quest'estate. Oggi martedì 30 giugno scopriamo che giornata sarà secondo l'astrologia, segno per segno con l'oroscopo del giorno.

tutti voi una buona giornata anche in questo 30 giugno. Vediamo subito qual è il consiglio delle stelle. Ariete, la giornata sarà complessivamente discreta e piacevole. Toro, potrete contare sull'appoggio di una persona influente. Gemelli, riuscirete a risolvere un problema che vi affligge e Cancro, valutate una faccenda da diverse angolazioni. Per il Leone, migliorate lo stato d'animo per ottenere i risultati sperati. Vergine, vi sentirete più sollevati dopo una chiarificazione amichevole. Bilancia, le vostre idee raccoglieranno il consenso di chi vi è vicino. Scorpione, cercate di non arroccarvi in voi stessi, apritevi maggiormente. Sagittario, buona giornata, gli astri vi guarderanno con occhi benevoli. Capricorno, il vostro umore migliorerà gradualmente, quindi prudenza. Acquario, giornata molto proficua per i contatti e per i viaggi. Pesci, inquadrate gli obiettivi da raggiungere e siate molto intraprendenti. Anche per oggi, per questo 30 di giugno, è tutto con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.

0: Rema Gomez con Calm Down su Radio Piemonte Sound, amica radio. Abbiamo ascoltato i consigli delle stelle dall'astrologia, abbiamo scoperto che giornata sarà quella di oggi, martedì 30 giugno. Cominciamola anche con il piede giusto, con le risate e il buon umore delle Badole Online.
1: Abbiamo iniziato il programma Le Badole Online quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso.
2: Le Badole Online, pillole di storia.
3: Al posto della badante.
4: Silvio avrà la coda di potenziali badanti.
1: Fior di badanti, ma che stiano nei 20 anni, perché se non lo sai poi.
3: Vabbè, ma sai, i giovani portano allegria.
1: Ma sì.

0: Vedi minestrine e prostata. Questa è pesantissima.
1: Ieri me l'ha detta fuori onda, non me l'aspettavo così in diretta a Zanzara.
0: Minestrine e prostata.
2: Hai tu dei problemi. Come fossimo
0: io il giorno, tu la notte, tu viso. E dire che è il più giovane dei tre.
1: Ma
0: perché
1: sì, ma sono anche l'unico che ha la prostata. Sembra quasi che non vuoi scherzare. Scusatemi, giustamente da Torino dicevano precisate di che barbero parlate quando parlate di minestrine e prostata.
0: Stefano, ma no, cioè non ci permetteremo mai di parlare.
3: Noi stiamo parlando della star, non stiamo parlando di quelli che lavorano in redazione
0: nel sottobosco e che sai che
3: degli squatteri
0: scopriamo oggi che

sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle

0: Mi ci ha accompagnato alle 7.59, dunque all'appuntamento con l'informazione. Passiamo alla linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio.
1: Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, questa volta di magnitudo 5.1 con epicentro vicino a La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa, aggiornato intanto a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre ancora decine di migliaia sono i dispersi, 16 i morti italiani, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano. Toni sempre più aspri nello scontro politico, la premio Nobel Machado sfida l'asse Delcy Rodriguez Trump, è tempo che torni, ha detto, poi fa sapere di trovarsi a Panama, ma che il governo avrebbe chiuso lo spazio aereo per tagliarla fuori.
2: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni, una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino. Ma già nella notte in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
1: Dipenderà dagli italiani, ma se la sua maggioranza dovesse fare il bis alle prossime elezioni si potrebbe superare questo altro grande tabù, cioè quello di un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Giorgia Meloni torna in TV dopo gli impegni internazionali e scandisce esplicitamente ciò che aveva già rivendicato. Chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti e quindi può legittimamente puntare anche al colle più alto. La premessa fatta a 10 minuti di Nicola Porro su Rete 4 è quella di vincere le elezioni, ma lei ripete che non è per questo che si sta cercando di cambiare la legge elettorale.
2: A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga.
1: È la Germania la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Al 120esimo il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i titoli per questo martedì 30 giugno di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo con il quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, boom del turismo, l'export rallenta, economia cunese a due velocità. I dati del rapporto Cuneo 2025 della Camera di Commercio, con un focus sulle crisi internazionali e la guerra. Tasso di occupazione record, in calo il numero di imprese, specie secondotte da donne. In apertura, la foto dedicata a Sara Curtis, talento senza limiti, al Sette Colli, migliorati, tre primati, un sogno realizzato, sono felice. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura con Granda in chiaroscuro. E poi troviamo anche un altro titolo: se nel mercato del lavoro c'è ancora il gender gap, per la prima volta da almeno 6 anni, in calo i posti da occupazione dipendente. Il dato negativo si spiega con la diminuzione dei flussi in ingresso per le donne. Catene produttive, sfida tecnologica e immigrazione sono tre temi da monitorare e analizzare con attenzione. Andiamo oltre a pagina 42. Cuneo vuole la dunata degli alpini, lavoriamo insieme per ottenerla. Claudio Sacchetto ha presentato un ordine del giorno per impegnare il Consiglio regionale in chiave 2030. A pagina 43, in quei paesi rasi al suolo dal terremoto, ho visto tanto dolore, mai rassegnazione. Il medico di Manta, Matteo De Matteis, racconta quando nel 1976, tredicenne, andò con il padre a prestare soccorso in Friuli. Troviamo anche le sue dichiarazioni: ricordo ancora il Duomo di Venzone, mezzo crollato, la devastazione che trovammo. A pagina 45 la cronaca: è accusato di furto di galline ma una malattia lo scagiona. Il fatto: nel 2022 sulla collina del Castello di Caraglio, rubati 13 polli per un valore di 250 euro. Le fototrappole del pollaio escluderebbero l'ex direttore di banca. La discussione è sentenza a ottobre. La moglie dell'imputato ha anche fornito un alibi: quel giorno, dopo un pranzo con amici, siamo tornati a casa e lui non è più uscito. Questi i principali titoli di Cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora le aperture dal web. Cominciamo da Targato CN: vino alta langa in controtendenza, cresce la domanda e il consorzio di tutela guarda al nord Europa. Il presidente Giovanni Minetti dichiara: è una denominazione piccola ma oggi è tra le più richieste, nessuna frenata nonostante le incertezze dei mercati internazionali. Cuneo dice.it in apertura di homepage: la grande rapporto, l'export in calo non scuote il modello Cuneo. Anche qui troviamo il titolo e la notizia dedicati al rapporto Cuneo della Camera di Commercio, come visto sul quotidiano La Stampa in apertura. Cuneo24.it in primo piano: spazza neve nei comuni montani, Sacchetto di Fratelli d'Italia chiede un nuovo bando, l'ultimo risale al 2022. Il consigliere regionale ha depositato un ordine del giorno collegato all'assestamento di bilancio per rinnovare il parco mezzi destinato allo sgombro neve. La proposta punta soprattutto sui piccoli comuni con bilanci limitati. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura: l'uomo è nato per festeggiare la vita, omaggio a Gino Veronelli nel centenario dalla nascita, una delle figure più influenti della cultura enogastronomica italiana. Castiglione Falletto si prepara a celebrarne l'eredità con un incontro che ne ripercorre visione, pensiero e impatto sulla storia del vino. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Gli Abba con Waterloo, sono le 8:12 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, martedì 30 giugno, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Ci aspetta un'altra giornata insieme, così come un'altra giornata di caldo, poi sembrerebbe che le temperature dovrebbero scendere nei prossimi giorni in modo graduale. Continuiamo la nostra mattinata insieme, lo facciamo con le nostre immancabili rubriche. Scopriamo la giornata di oggi, del 30 giugno, con gli eventi storici, gli accadimenti, i compleanni dei personaggi famosi. A raccontarci tutto questo è Francesco Cataldo con l'almanacco.
1: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. In 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, il l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Franco Fasano compie oggi 64 anni, gli abbiamo fatto gli auguri suonando Vieni a stare qui. È tempo di Badole, è tempo di Badole Online, dunque di risate, di buon umore per iniziare con il piede giusto questo martedì 30 giugno.
1: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026, il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult, un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole.

0: grosse donne che siamo un po' più in curvi, diciamo, cioè piacciamo, quindi non fatevi problemi perché l'uomo gli piace, la donna che si sente bella.
1: Vabbè, è vero, è vero, no?
2: Carmen, lo sai che chi ride di venerdì, no? E questa non mi piace tanto, però ci siamo guardati. Ecco, poi te la risenti un attimo, Monica, magari così.
0: Ok,
2: ridi anche tu. Ecco, Adele è una che avevano messo in... Ti spiace se poi i pregi di me facciamo dopo. E ci è andata bene così.
3: Madonna Online, in pillole.
4: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca...
5: Sei licenziato.
6: Sto registrando tutto, ragazzi.
7: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Madonna Online.
2: Tu ti tiri gli spaghetti con tua sorella per dire a casa?
6: Ma no, così no.
2: No.
6: No.
2: Ah, così?
6: Piuttosto ci tiriamo i libri. Non...
2: Così?
6: No, gli spaghetti no.
2: No, no, però... Però
8: ah, perché i libri voi li usate per tirarli? Ah, però questa è cultura.
2: E me l'hai rubato.
8: Ah, però

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: E sono appena scoccate le 8.31, dunque passiamo subito la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
2: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, e secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
1: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. E sono in arrivo a Doha gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff e una nonna meglio precisata delegazione iraniana. Sono loro che ci hanno chiesto un incontro, sostiene Donald Trump. Teheran smentisce e fa sapere che anzi non sarebbero in agenda negoziati diretti. Sui colloqui pesa anche il perdurare dell'aggressività israeliana sul Libano. Tel Aviv ha rivendicato ieri di aver colpito obiettivi Hezbollah nel sud del paese e nuovi raid e altre vittime anche a Gaza. Ora in Italia l'emergenza caldo. Da domani le temperature dovrebbero calare in tutta l'Italia per l'arrivo di piogge temporali, ma intanto salgono a 25 le città da bollino rosso. Laura Carchidi.
3: Da domani si torna a respirare. L'ondata di calore che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni dovrebbe infatti attenuarsi per l'arrivo di temporali che già nelle scorse ore hanno cominciato ad abbattersi su diverse regioni, a partire dall'arco alpino, causando smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano, causando il ferimento di 5 persone e l'evacuazione di altre 69. Intanto, dopo il picco di caldo toccato ieri in diverse zone, oggi il numero di città da bollino rosso aumenta fino a 25, tra queste Torino, Milano, Napoli, Roma, dove le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Ieri le ultime 2 vittime del caldo a Genova, si tratta di una coppia di anziani che era ricoverata in ospedale da 2 giorni proprio per via del troppo caldo. Temperature roventi anche nel resto d'Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1.300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che, secondo sempre l'OMS, si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania nel weekend 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio.
1: A Reggio Emilia è caccia l'uomo che ieri sarà accoltellato a morte il titolare di una pizzeria nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Dalle prime ricostruzioni a uccidere Raffaele Stipa sarebbe stato un cliente abituale che lo avrebbe colpito dopo che gli aveva rifiutato una pizza gratis.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude anzitempo ai 16esimi il cammino di Germania e Olanda, KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. a sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 in rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verdeoro, con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia-Svezia ore 23 uscirà l'avversaria del Paraguay a Mazza Tedeschi.
1: E per il tennis, esordio positivo seppur sofferto di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il campione in carica ha superato in 5 set il serbo Kecmanovic nonostante una ferita al piede in seguito a una caduta. Domani l'azzurro affronterà il portoghese Borges, eliminati Dardelli e Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Tempo di una canzone, poi ancora spazio ai titoli dei settimanali di Cuneo della nostra provincia.

Come sempre alle 8.30 leggiamo i principali titoli dei settimanali di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dalla guida.it in apertura di home page: insulti e minacce ai carabinieri per l'auto portata via. Il fatto avvenne a febbraio 2022, tre donne, madre e due figli, erano state rinviate a giudizio. Poi ancora Piazza Galimberti, per oltre un mese chiuso il passaggio sotto l'arco all'angolo con Corso Soleri. Da lunedì 6 luglio sarà chiuso al transito veicolare e saranno quindi deviate molte corse del trasporto pubblico locale. La struttura sarà interessata da lavori di manutenzione e consolidamento. La fedeltà di Fossano in apertura: la furia del temporale si abbatte su Centallo. Allagata via Roata Chiusani, alberi sradicati nelle campagne, scoperchiato il tetto in Eternit di un silos. La Gazzetta d'Alba apre con il consiglio comunale di Bra. Domani, cioè oggi martedì 30 giugno, verrà celebrato Carlin Petrin. L'assemblea convocata 17.30, diretta streaming sui portali istituzionali. Il Savignanese apre con lo sport, con Sara Curtis da record europeo sotto gli occhi della Premier Giorgia Meloni. Quarto miglior crono al mondo di sempre e oro nei 50 dorso alla Sette Colli. Il Corriere di Saluzio in apertura: Monte Rosso, palazzo pronto alla rinascita, al via il protocollo Itaca, il recupero dell'ex istituto statale d'arte al Palazzo Monterosso compie un nuovo passo avanti con l'affidamento dell'incarico per l'applicazione del protocollo Itaca, strumento necessario alla valutazione della sostenibilità energetica e ambientale del progetto. Vediamo ancora l'Unione Monregalese in apertura: il futuro degli allevamenti si decide oggi. 8 paesi uniscono le forze per rivoluzionare la zootecnica sostenibile. 3 milioni di euro di fondi europei, un progetto che coinvolge tutto il Mediterraneo e un workshop internazionale all'Università di Torino per ripensare agli allevamenti tra innovazione, benessere animale e tutela dell'ambiente. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Ando Nello Venditti in questo mondo di ladri su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e ci ha accompagnato alle 8:48. Dopo l'informazione abbiamo ascoltato appunto la musica con Antonello Venditti. Adesso spazio alle nostre immancabili rubriche come L'Accadde Oggi di Francesco Cataldo.
1: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando e nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando e nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, il l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: con Crocodile Rock era la canzone più venduta nel 1973, dunque 53 anni fa. Qualche consiglio utile, poi ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litro a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: E siamo giunti alle 9 di questo martedì 30 giugno, dunque al momento dell'informazione. Tempo di aggiornarci, lo facciamo con la redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono stati arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione di Ranucci, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale.
1: È stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. È accaduto nella tarda serata di ieri all'interno della pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. È stata ferita anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. La donna ha riportato diverse ferite ed è sotto shock.
2: Una potente esplosione ha scosso invece ieri sera al Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina.
1: Una nuova maxi scossa di terremoto ha colpito il Venezuela nelle ultime ore, questa volta di magnitudo 5.1, con epicentro vicino alla Guaira. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi. 16 i morti italiani, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano, in provincia di Salerno, e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia, originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano.
2: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Ma già da una notte in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
1: Ai mondiali americani il Brasile di Ancelotti ribalta il Giappone con i gol di Casemiro e Martinelli e passa agli ottavi, dove attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio. Impresa Paraguay, che elimina la Germania dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, e oggi sarà festa nazionale nel paese sudamericano. Fuori anche l'Olanda, che cede al Marocco ai calci di rigore dopo l'1-1 nei 90 minuti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per questo martedì 30 giugno. Cominciamo con il quotidiano La Stampa. In apertura, boom del turismo, l'export rallenta. Economia cuneese a due velocità, i dati del rapporto Cuneo 2025 della Camera di Commercio, con un focus sulle crisi internazionali e le guerre. Tasso di occupazione record, in calo il numero di imprese, specie se condotte da donne. In apertura la foto di quest'oggi dedicata a Sara Curtis, talento senza limiti. Al Sette Colli, migliorati tre primati, un sogno realizzato, sono felice. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura, Granda in chiaroscuro, e poi troviamo ancora il titolo, se nel mercato del lavoro c'è ancora il gender gap, per la prima volta da almeno 6 anni in calo i posti da occupazione dipendente. Il dato negativo si spiega con la diminuzione dei flussi in ingresso per le donne. Catene produttive, sfida tecnologica e immigrazione sono i tre temi da monitorare e analizzare con attenzione. Andiamo oltre a pagina 42, Cuneo vuole la dunata degli alpini, lavoriamo insieme per ottenerla. Claudio Sacchetto ha presentato un ordine del giorno per impegnare il Consiglio regionale in chiave 2030. A pagina 43, in quei paesi rasi al suolo dal terremoto ho visto tanto dolore, mai rassegnazione. Il medico di Manta, Matteo De Matteis, racconta quando nel 1976, tredicenne, andò con il padre a prestare soccorso in Friuli e dichiara: ricordo ancora il duomo di Venzone, mezzo crollato, e la devastazione che trovammo. A pagina 45 la cronaca, è accusato di furto di galline ma una malattia lo scagiona. Il fatto nel 2022 sulla collina del Castello di Caraglio, rubati 13 polli per un valore di 250 euro. Le fototrappole del pollaio escluderebbero l'ex direttore di banca. La discussione sentenza a ottobre. La moglie dell'imputato ha anche fornito un alibi: quel giorno dopo un pranzo con amici siamo tornati a casa e lui non è più uscito. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online. Targato CN, vino, alta langa in controtendenza, cresce la domanda e il consorzio di tutela guarda al nord Europa. Il presidente Giovanni Minetti dichiara: è una denominazione piccola ma oggi è tra le più richieste, nessuna frenata nonostante le incertezze dei mercati internazionali. Cambia invece l'apertura di homepage di cunodice.it, ancora caos al tenda, il tunnel resta chiuso per un problema tecnico, alla base forse un guasto elettrico, si sta lavorando per il ripristino delle condizioni, disagi per i viaggiatori. Cuneo24.it, in primo piano spazzaneve nei comuni montani, Sacchetto di Fratelli d'Italia chiede un nuovo bando, l'ultimo risale al 2022. Il consigliere regionale ha depositato un ordine del giorno collegato all'assestamento di bilancio per rinnovare il parco mezzi destinato allo sgombero neve. La proposta punta soprattutto sui piccoli comuni con bilanci limitati. Vediamo ancora Idea Web TV, l'uomo è nato per festeggiare la vita, omaggio a Gino Veronelli. Nel centenario dalla nascita, una delle figure più influenti della cultura enogastronomica italiana, Castiglione Falletto si prepara a celebrarne l'eredità con un incontro che ne ripercorre visione, pensiero e impatto sulla storia del vino. Questi erano i principali titoli di Cuneo della nostra provincia, con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: mezzo al mare.
1: I successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.
2: Che strano uomo avevo io.

0: Nella giornata di ieri, lunedì 29 giugno, in Camera di Commercio è stato presentato il rapporto Cuneo 2026, un rapporto della Camera di Commercio appunto che racconta l'economia dal punto di vista di osservazione della Camera di Commercio per le imprese della provincia di Cuneo, dunque l'andamento economico della nostra provincia, del nostro territorio e quelle che saranno le prospettive per il futuro. A tal proposito abbiamo intervistato il presidente della Camera di Commercio Luca Crosetto, sentiamo le sue parole in questa intervista appunto a cura di Luisella Mellino.
1: Con il presidente Luca Crosetto della Camera di Commercio oggi è stato presentato il rapporto Cuneo. In breve sintesi, sono tantissime pagine, quindi sarà difficile sintetizzarlo, ma sono emerse sicuramente delle situazioni molto importanti.
2: Sì, oggi il primo momento di incontro all'interno di quello che è il percorso dei 100 anni della Camera e che ha come fulcro il rapporto dell'economia, quindi tanti dati, tanti numeri per cercare di raccontare soprattutto ai decisori politici da dove partiamo, quelle che sono le capacità che ha messo in piedi un sistema produttivo come quello di Cuneo, cercando anche di ragionare su quello che è accaduto e accadrà intorno a noi, e quindi ringrazio ovviamente coloro che hanno fatto parte questa mattina del percorso, dal politologo e sociologo Fabbri piuttosto che il rappresentante dell'Università di Torino. Insomma, un modo importante per mettere un punto, per cercare di capire quello che le imprese su questo territorio fanno e rappresentano, e quindi portare avanti quella che è l'attività della Camera di Commercio di raccogliere dati, di metterli a disposizione dei decisori politici.
1: A proposito

problema in questo momento legato all'Ucraina e della Russia, ma io ho voluto cercare di comprendere per i miei colleghi, per i colleghi imprenditori, l'Europa quale ruolo potrà ritagliarsi nei prossimi anni, se questo ruolo riusciremo a farlo, perché sicuramente non potremo né da Cuba né dall'Italia cercare di essere coloro che dettano le regole per il commercio internazionale. Noi possiamo solo essere pronti e avere accanto un'istituzione come la Camera che cercherà sempre di difendere le nostre imprese.

0: Pooh con Non lasciarmi mai più, che ci hanno accompagnato alle 9.33. Siamo in leggerissimo ritardo, dunque è tempo di lasciare spazio all'informazione, e lo facciamo lasciando la linea a Alessandro Ceselin della redazione nazionale, che ci racconta le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire ai mandanti. Sono molto gravi due dei tre cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio 13enne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutela dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo, ai 16esimi, l'avventura di Germania e Olanda, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella delle triplette, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: conduzione, buona mattinata, sono le 9.40, linea subito Francesco per la Cade Oggi.
1: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. In 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, il l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

1976, penso che a 50 anni questo Got to Get Into My Life con gli Earth, Wind & Fire. Festeggiamo i Decibel, uno di loro oggi fa il compleanno.

canzone protagonista degli anni 60, Tony Dallara, lo abbiamo riascoltato e adesso ascoltiamoci Danilo Amerio perché è il suo compleanno. Buttami via, questa è una canzone veramente strepitosa.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99€. Scopri di più su conad.it.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Sono le 10:03.

voi una buona giornata anche in questo 30 giugno. Vediamo subito qual è il consiglio delle stelle. Ariete, la giornata sarà complessivamente discreta e piacevole. Toro, potrete contare sull'appoggio di una persona influente. Gemelli, riuscirete a risolvere un problema che vi affligge e Cancro, valutate una faccenda da diverse angolazioni. Per il Leone, migliorate lo stato d'animo per ottenere i risultati sperati. Vergine, vi sentirete più sollevati dopo una chiarificazione amichevole. Bilancia, le vostre idee raccoglieranno il consenso di chi vi è vicino. Scorpione, cercate di non arroccarvi in voi stessi, apritevi maggiormente. Sagittario, buona giornata, gli astri vi guarderanno con occhi benevoli. Capricorno, il vostro umore migliorerà gradualmente, quindi prudenza. Acquario, giornata molto proficua per i contatti e per i viaggi. Pesci, inquadrate gli obiettivi da raggiungere e siate molto intraprendenti. Anche per oggi, per questo 30 di giugno, è tutto con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.

0: Solid Italia, il meglio della musica anni 70, 80, 90. Da lunedì al venerdì, dalle 11, su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Noemi con un medley di Caterina Caselli, Perdono e

musica italiana e anche tante cover, tante versioni poco sfruttate, poco suonate, che abbiamo deciso invece di farvi ascoltare spesso. John Till, Frank Quintale.

0: come sempre. Pillole.
1: I momenti di simpatia della nostra trasmissione.

0: Invece hai trovato la soluzione per i tuoi problemi di coppia, no?
1: Sì, effettivamente uno dei tanti problemi è quello di non far dormire la moglie di notte. E allora, finalmente, dopo 4 anni di sperimentazione, potremo anche noi, maschietti russanti, avere il famoso cuscino che ti fa smettere.
0: Ma tu russi
1: di...
0: nel senso che fai proprio...
1: Allora, il mio russo io lo so esattamente rifare, ve lo faccio un attimo.
2: Fallo.
1: Così.
0: Che noia.
1: Tremendo. Poi adesso lo sto facendo piano, di notte riesco a farlo proprio con la cassa toracica bella a posto, quindi
0: ma quindi di notte fai più trattore?
1: Decisamente,
0: cioè anche quelli di sopra sentono?
1: E lo auguro, perché visto che sento anch'io loro prima di addormentarmi, spero che mi sentano anche loro. Comunque,
0: quindi tu vuoi andare a pari merito?
3: È la legge del taglione.
1: Brava,
3: questa.
1: Esattamente, funziona così. Come funziona questo cuscino? È dotato di 4 airbag e di un'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Riconosce nei vari rumori notturni che ci sono quello del russamento e sì, quando sente che russi incomincia a gonfiare questo airbag, sì, e ti fa ruotare all'incirca di 30 gradi. Libera le vie aeree e dovrebbe farti smettere, dovrebbe farti smettere di russare.
0: Okay.
1: Sempre che il cuscino lo tieni sotto la testa.
0: Perché dove vuoi tenerlo?
1: Io lo abbraccio il cuscino. Mi dispiace.
0: Tu lo abbracci?
1: Lo so.
0: Se lo abbracci cosa vuol dire?
3: Che abbracci il cuscino.
0: Ti ribalti un pochino, no?
1: Hai ragione.
3: Ne compri due, ne compri due.
1: Hai ragione,
3: allora, quello
1: sì,
3: con l'intelligenza artificiale lo tieni sotto la testa e
1: sì,
3: poi te ne pigli un altro di così.
0: Guarda, ti dirò di più. Star vicino l'intelligenza artificiale, metti mai che porti, capito,
1: beneficio,
0: che ecco, sì, non volevo dirlo perché pare brutto dirti in diretta, capisci, che c'hai bisogno, no?
1: Ma
0: pare brutto,
1: sì,
0: ma
1: un pochettino ne abbiamo tutti quanti di bisogno, quindi
0: ne abbiamo tutti di bisogno, eccolo.
4: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Carmen, ti ricordi questo libretto?
1: Sì, non lo vedevo più da un pezzo, credevo era fosse lì. Sotterrato.
0: Era lì, no, era lì. È il libro delle risposte. Tu praticamente cosa fai? Dentro il tuo cuore.
2: Solo
0: lanci
2: dentro il tuo
0: una
2: cuore.
0: Domanda.
2: Ferisci qualcuno. Se lanci la domanda.
0: Hai visto cosa è venuto
2: a
0: cuore?
2: Non so cosa hai chiesto.
0: Ma io la mia domanda me la dico da me. Non te la devo dire a te.
2: Ma io posso intuire che non fosse una cosa, sai, quelle cose universali, la pace nel mondo, l'amore per te stessa, ma potrebbe essere una cosa del tipo il computer funziona. E quindi puoi anche dirlo, secondo
0: è
2: me.
0: È vero, ho chiesto se il computer funziona.
2: E lui ti ha risposto devi
0: Carmen,
2: cambiare tu.
0: Vuoi guardare se trovi un fidanzato?
1: Ma guarda, è meglio che quel

0: minacci, la pubblicità e poi le news.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.

0: Quest'estate, ovunque sarai, noi ci siamo. Radio Piemonte Sound, amica radio, sempre con te. Scarica la nostra app gratuita e portaci in ferie con te. News dall'Italia e dal mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. Due pasdaran sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possano partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. E anche stamani un'agenzia libanese riferisce di nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada.

0: il danneggiamento del muro perimetrale. E sono gravissime le condizioni di due dei tre cittadini ucraini feriti gravemente ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadimir Molaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e furto a Procida nel napoletano dopo essersi introdotto nell'abitazione della vicina di 36 anni tentando di abusarne mentre i figli piccoli erano in casa. Nella colluttazione la donna è riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno che ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati ai reati di violenza di genere. Debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia grazie alle reti su rigore di Liberali e sigillo di Idrissou. Giovedì alle 15 Italia-Croazia, match che può valere già l'accesso alla semifinale, traguardo che varrebbe anche il pass per il mondiale Under 20. Intelligenza artificiale e fotografia. Honor presenta il suo Honor 600, un dispositivo che punta a portare funzioni avanzate di AI photography a un pubblico sempre più ampio.
1: L'evoluzione della fotografia mobile compie un nuovo passo in avanti con il debutto sul mercato del nuovo Honor 600, un dispositivo che punta a ridefinire il rapporto tra l'utente e l'intelligenza artificiale applicata alle immagini. Questo smartphone si posiziona come un punto di equilibrio tra prestazioni d'avanguardia, estetica premium e immediatezza d'uso, con l'obiettivo di democratizzare funzioni tecnologiche fino ad ora riservate a segmenti di nicchia. Sulla strategia aziendale e sulla visione del brand è intervenuto direttamente per Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Honor Italia, il quale ha sottolineato che con la nuova Honor 600 Series Honor vuole rendere l'innovazione dell'intelligenza artificiale della fotografia sempre più accessibile, offrendo a un pubblico ampio strumenti in grado di trasformare ogni momento in un'esperienza creativa.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Robin 1, Robin 2, ci siete?
1: Io sono Pantman.
2: Allora vuol dire che hai già preso, hai già ricopri il ruolo di facente funzioni, perché ti sei dichiarato facente funzione.
1: Ma io al massimo mi posso avvicinare a Ralph Super Maxi Eroe.
0: Che facente era funzione mi piace tanto.
1: Beh, facente funzione.
0: Va bene.
1: Tu cosa sei?
2: Io qui ho fatto tutto, sono passata dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle, dipende dai cicli.
1: Come stai?
2: Pantman.
1: Pantman, è meraviglioso Pantman. Con ma enorme
0: non,
1: P.
0: Ma non possiamo, cioè hai capito, non possiamo ridere tutto il giorno, dobbiamo anche raccontare qualcosa ai nostri amici ascoltatori, sennò loro come fanno a ridere, come fanno a sapere chi è Robin, chi è Batman,
2: chi è Pantman.
1: Ma tu al massimo sei Wonder Woman. Cioè Batman sì.
0: Io sì. Però mi piace. Vabbè, andiamo.
1: Ti ho immaginato vestita da Wonder Woman. Ok.
0: Guarda, facevo la mia bella figura, sai, col cane.
1: No, capito, ma non è che ti stavo.
2: Anche Wonder Woman ha la sua età,
1: Ma
2: cioè,
1: sì,
2: da un po' che gira.
1: Sì,
0: anche lei. Vabbè. Sarà in menopausa, anche lei. Cioè, parliamo, ti rendi conto che io ho iniziato questo mio diciamo programma così un po' scherzoso. Cioè, che ricordiamo anche una volta ogni tanto, cioè l'aveva scelto la Rai per Chiamate Roma 3131, cioè l'abbiamo fatto anche sulla Rai questo programma.
1: È vero.
0: Non è che siamo proprio radio della parrocchia.
1: No, pensate che dopo un po' l'hanno chiusa quella trasmissione e chiedetevi il perché.
0: Ma sei proprio scemo tu oggi. Lo sai?
1: E c'è poi, più Chiamate
0: e poi
1: Roma.
0: Si butta giù e fa.
2: Sta entrando nel ruolo di Pantman.

0: divertimento, risate, ironia e buona musica. Ogni mattina dalle 9.30 alle 11 le Badole Online.
1: Gli italiani sono tra le popolazioni più dormiglione del mondo, perché la media è di 7 ore e 53 minuti di riposo medio.
2: Sono quasi 8 ore.
1: Siamo nella top 10 delle nazioni dove si dorme più a lungo, e questo è uno studio.
2: Ho i miei dubbi.
1: Tu dici di no?
2: Secondo me 8 ore, è certo che è una media, quindi
1: però io mi chiedo, ma perché sono sempre gli americani che fanno sti sondaggi?
2: Perché non hanno niente da fare.
1: Ecco, ma che non hanno niente da fare, d'accordo. Ma sono sicuri che noi gli diciamo la verità, perché sai che noi italiani siamo dei campioni con i sondaggi. A dormire meno in assoluto sono gli abitanti di Singapore, perché loro praticamente
2: 7 ore e 24,
1: però vedi che la media comunque 7 ore e mezza, 7 ore e 45.
2: Dove si dorme di più è l'Olanda.
1: Ah, ecco, è il top.
2: 8 ore e 12 minuti addirittura.
1: Però l'orario più o meno è 23.42 e 7.35.
2: Sì, tra mezzanotte e le 7 e mezza.
1: Io faccio decisamente un'ora prima la sveglia e un'ora prima la nanna. Dormo di meno. Gli italiani, popolo di nottambuli, lo sa. Poi anche gli spagnoli dormono molto,
2: Beh, gli spagnoli sì, per tradizioni loro dormono molto,
1: sì,
2: perché sono quelli della siesta.
1: Però la siesta è all'ora di pranzo, quindi quel periodo lì, la sera vuol dire che comunque fai. Io ho un'amica che diventa pazzo per la pennica, no? Lei riesce a fare la pennica.
2: Ma in ufficio?
1: No, la
2: si nasconde dietro gli armadi.
1: Però riesce a fare la pennica, e quando andiamo, magari, non so, il sabato o la domenica, che si va da qualche parte, si combina, ha proprio il momento della pennica, la vedi che gli cala la palpebra a un certo punto e dici: Anna, scusa, è il momento della pennica. E gli viene il coccolone.
2: Ah sì, abbiamo svelato anche chi è allora.

disco che amiamo, insomma, farvi risentire quel live a cui tanto siamo affezionati. Sono le 10.50, siete con Radio Piemonte Sound Amica Radio, il meglio delle Madonne online per festeggiare i 25 anni di questa trasmissione.

0: Bono degli U2, che Jack Savoretti. Allora, con tutto il rispetto,
1: Bono, sono d'accordo,
0: musicista top, niente da dire. Però un trappù,
1: no, cioè, no, io qui sto parlando di altre cose, cioè.
0: Siamo socia oggi.
2: È piccante la ragazza.
0: Allora, è socia.
1: Scusa, hai chiesto cos'è di piccante? Ce l'ho io il piccante oggi.
0: Ma sono le 10. Hai capito? Quell'altro c'ha 20 anni e pensa lì alle merende in Inghilterra. E tu invece vedi.
1: Cosa ho sempre detto? Che gallina vecchia fa buon brodo.
0: Hai capito? Tu ti stai sponsorizzando tramite l'azienda, e questo è un interesse privato. Niente. Adesso anche la piccola vede il mio dito alzato. E adesso parlo col capo del personale. Non la passerei liscio.
1: No, io credo che ci sarebbe un ritorno anche per l'azienda.
0: Non la passerei liscio.
1: Una partnership.
0: Pezzi che hanno fatto la storia della musica mondiale vengono rivisitati, anche se è passato un sacco di tempo, da alcuni producer, alcuni DJ, ed è successo anche a questo pezzo delle Sister Sledge, We Are The Family, con Nico

dopo di noi come sempre Pianeta Italia con il nostro Lorenzo Bartoli. Ma stavo guardando che viene riportata Dua Lipa con la maglia del Napoli, sta spopolando sui social e lei ha indossato questa maglietta, ha fatto la foto durante il suo viaggio di nozze, alle quasi 1 milione di like in meno di un'ora. E ovviamente sono impazziti tutti quanti i napoletani per questa foto con Dua Lipa. E a proposito di Dua Lipa, lei ha ovviamente una collezione di successi mica male. Siamo andati un po' indietro in questo caso, nel 2019.

la Dua Lipa, faccio un po' di pubblicità oltre a aver lasciato veramente un sacco di soldi al nostro paese. Chiudiamo con uno dei pezzi più suonati del momento. Al mio paese si sono messe insieme Serena Brancale, Levante e Delia e hanno fatto un successone veramente notevole, classica canzone estiva che arriva fino a settembre, ma comunque gradevole e simpatica. Ci sentiamo domani, linea a Lorenzo per quanto riguarda Pianeta Italia, al mio paese.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Sono le 11:02.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Ben trovati da Lorenzo Bartoli, pronti anche quest'oggi per portarvi nei suoni, nella musica, nei colori, delle emozioni della musica italiana.

Alberto Radius, celebrai la mia prima pettinata alle Hawaii. Sì, devo aver sbagliato qualche parola. Benvenuti, bentrovati, siete all'ascolto di Pianeta Italia. Siamo partiti, devo dire, alla grande e proseguiamo adesso alla grande. Tra poco è il momento di Italia Graffiti, voleremo con una grandissima nel 1977, mentre in arrivo dagli anni 90.

0: Ready to Love dei Queen? No, era la grande Mia Martini nella rivisitazione in chiave italiana. Dal 1977 è stata lei la protagonista di oggi con il nostro momento Italia Graffiti, ovvero lo spazio riservato e dedicato alla musica degli anni 70. Il brano era Un uomo per me.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Rete Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.cuneo.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. E Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Col suono della sirena.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La Germania con 4 stelle iridate appuntate sulla maglia, l'Olanda per 5 volte tra le prime 4, devono dire addio anzitempo ai campionati del mondo e tra l'altro entrambe nel peggior modo possibile, vale a dire dopo i calci di rigore. I tedeschi dopo l'1-1 di tempi regolamentari e overtime, per la verità finora mai troppo convincenti, hanno alzato bandiera bianca e tiri dal dischetto al cospetto del Paraguay, delle parate del numero 1 Gil, che 4 anni fa dovette vendere magliette, pantaloncini e guantoni per mandare avanti la famiglia e curare il figlioletto malato. Nella notte è arrivato l'altro sorprendente verdetto: gli 11 metri hanno condannato i tulipani esaltando la Marocco 1-1 al 120°. Hakimi e compagni volano agli ottavi, dove troveranno il Canada. Si salva per il rotto della cuffia il Brasile di Carlo Ancelotti, che sotto 1-0 col Giappone pareggia con Casemiro, vincendo in rimonta 2-1 al 95°, con il sigillo di Gabriel Martinelli. La Seleção aspetta la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia stasera di fronte, ore 19, mentre alle 23 da Francia-Svezia uscirà l'avversaria del Paraguay. Voltiamo pagina, alle spalle il crollo di Parigi, lontano dai campi da un mese, ci mette oltre 3 ore Jannik Sinner per incamerare la prima vittoria al torneo di Wimbledon. Il campione di carica dello slam londinese batte al quinto set e dopo oltre 3 ore di battaglia il serbo Kecmanovic, stringendo anche i denti dopo una caduta.

0: e una ferita al piede. Ascoltiamo il numero uno del mondo che domani affronterà nel secondo turno il portoghese Borges.
1: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso qualche dubbio, ovviamente era un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio. È andato tutto bene, soprattutto su questa superficie un attimo farsi male, lunga entrata ha fatto un piccolo taglio che poi sembra più grande di quanto fosse, però dopo 2-3 punti poi è andato via totalmente il dolore, quindi sono contento di come è andata, ecco.
0: Sempre in chiave Italia, eliminati Darderi e Elisabetta Cocciaretto, oggi esordi di Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego, tra le donne tocca a Pollini e Grant. Chiudiamo con la pallanuoto. Dopo la Coppa Italia, la Pro Recco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I Liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie di finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da due espulsioni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
4: Ciao, sono Carlotta Gautero e saluto gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.dis-fare-impresa.it.
1: Dis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: è mezzogiorno.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di lunedì, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il Venezuela. Lo ha riferito la squadra di ricerca e soccorso ecuadoriana in una nota. La notizia è rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella.
2: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica Di Filippi, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti nella Vellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
3: L'oligarca ucraino Vadim Mermolaev è una delle 3 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco. Prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando alla rivista Forbes di voler beneficiare di una protezione internazionale, criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
2: Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi presenti nei campi hanno dato l'allarme al 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Gonzaga e dei tecnici della struttura di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto.
3: Aumentano intanto le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri erano state 22, oggi e domani sono 25, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però arrivano i temporali, coi vigili del fuoco che sono già al lavoro dopo il maltempo che ha già interessato anche la provincia di Alessandria. Una 60 le richieste di intervento arrivate alla sala operativa per i pali caduti e allagamenti.
2: Il calcio: dopo 3 stagioni Jan Sommer saluta l'Inter. I nerazzurri lo hanno congedato ricordando i 4 trofei vinti e non solo. Sarà facile, quando in futuro si parlerà degli anni nerazzurri di Jan Sommer, avere la sua prestazione in Inter Barcellona come primo meraviglioso flashback. Si legge in una lunga nota in cui l'Inter evidenzia come in 3 stagioni i suoi guantoni sono stati alla base delle cavalcate nerazzurre.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Le canzoni che in questo 2026 compiono 60 anni.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia. Con Lorenzo Bartoli.

tempi della Rai, che era fantastico. C'era anche Lorella Cuccarini con questa sigla bellissima, titolo Io ballerò. Tra poco restate con noi perché torneremo ancora a rivivere e riascoltare insieme la musica italiana degli anni 80, mentre in arrivo dall'estate 2001

classico della musica italiana targato anni 60 e ne hanno fatto una versione dei giorni nostri veramente interessantissima. Ormai comunque risale anche lei al 2007, quindi non è fresca fresca, diciamo. In

0: Meloni con questa rivisitazione di un pezzo di cantato sia dai Dick Dick che anche dal grande Donatello, era Io mi fermo qui.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice.

0: e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
2: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, amica radio, e vivi la tua estate con noi.

stati loro, i Dick Dick, protagonisti del nostro momento Italia Graffiti, riservato alla musica degli anni 70, con questa storia musicata particolare.

0: ascoltare. E, era il 1977, il brano era Help Me.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che avrebbe agito su commissione, quello che la sera del 16 ottobre scorso fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, nei pressi di Roma. Il gruppo avrebbe agito dietro compenso di migliaia di euro. Uno dei quattro arrestati, residente a Cicciano nel comune di Napoli, gli altri tre, tra cui una donna, nella Vellinese. Il conduttore di Report, intervistato dalla trasmissione sempre di Rai 3 Agora Estate, ha voluto ringraziare i carabinieri spiegando che ora occorre capire se in quella vicenda ci siano altri livelli. Il settore media in Italia risente di una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione, denuncia il rapporto divulgato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico. La situazione della libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani. Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è salito a oltre 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. I nostri connazionali feriti risultano al momento 4, quelli dispersi 40, 29 gli italiani rintracciati. Sgominata dalla squadra mobile di Napoli, una banda dedita alle truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri, che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine una notizia dalla pallanuoto: dopo la Coppa Italia la Prorecco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Sexy Thing con Zucchero, i classici, canzoni che sono diventate dei veri e propri classici, ma se non ricordo male, insomma, si è riscontrato nel giro di forse pochi mesi che sarebbe stato un classico. Comunque pensate, giusto per ricordarvelo, per

0: Le granite e le granate, Francesco Gabbani, devo dire una promessa ormai consolidata nella storia, nel panorama della musica italiana, e sicuramente con i suoi motivi segnerà anche il futuro con tante canzoni che si faranno ricordare domani.
1: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 13:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Non è stato un tentativo terroristico, ma un tentativo di omicidio, lo ha detto il procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti 3 ucraini. Stefan Thibault ha confermato che 2 delle vittime sono ancora in condizioni critiche dopo l'esplosione di ieri sera. Una delle persone rimaste gravemente ferite è l'oligarco ucraino Vadim Mermolaev. Prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota.
2: La Russia intanto ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese durante la notte. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro Mosca, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrambi del Cremlino al fine di finanziare il suo sforzo bellico.
3: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74, mentre nel Mantovano un bracciante è deceduto e l'ipotesi è un malore legato alle alte temperature. A partire da lunedì però sono arrivati i primi temporali a Firenze. Dopo 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel Torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
2: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
3: Un 70enne ribelluno molto conosciuto nell'ambiente sportivo per la sua lunga esperienza è ricoverato dopo aver contratto l'encefalite da zecca in seguito al morso del parassita durante una passeggiata in montagna. L'infezione ha avuto conseguenze particolarmente serie e ha colpito il sistema nervoso centrale. L'allarme sarebbe scattato quando un familiare lo ha trovato agonizzante all'interno della sua abitazione.
2: Ai mondiali americani, dopo l'eliminazione di Germania e Olanda per mano di Paraguay e Marocco, si prosegue con la terza giornata dei 16esimi di finale. Altre 3 partite in programma oggi: alle 19 giocano Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e alle 3 della notte in programma Messico-Ecuador.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
3: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
1: 100% estate, 100% successi. Radio

Oh, le pene, devi dirmi di sì. Dal 1983 la grande Mina, che anche negli anni 80 non si è fermata, devo dire. Una donna, una protagonista in assoluto del nostro secolo, perché dagli anni, anche prima devo dire, dagli inizi degli anni 60 ha cominciato a regalarci brani uno più bello dell'altro, e arrivando anche negli anni 80-90 e tutt'oggi, quando la Mina tira fuori qualcosa, è di Mina, punto e stop.

0: scroscio da tutte le parti per lei, la grandissima, unica Rita Pavone, una grinta pazzesca ieri e oggi, ancora ce lo dimostra. E vi posso dire, non so voi, a me personalmente mi sarebbe piaciuto, se ci fosse la possibilità, diciamo così, mi piacerebbe poter viaggiare con una macchina del tempo, tornare in una sala da ballo nell'estate del 1963 e ballare il Datemi un martello. Veramente pagherei qualsiasi cosa, guarda, sarebbe stupendo.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Conad.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amici.

La voce di Mina, l'interpretazione di Mina in un brano del 1980, Anche un uomo, brano che vede le mani dietro la scrittura di questo testo di Cristiano Malgioglio.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Questo è Pianeta Italia.

Zemina in luce a riaprire la nostra storia italiana con Pianeta Italia. Ben trovati da Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri, per averci scelto. Confermata la nostra sequenza musicale, ovvero lo spazio dedicato alla musica con tre canzoni senza interruzione, né parlata né pubblicitaria. I protagonisti di oggi saranno Francesco Gabbani, poi Max Gazzè, ma subito in arrivo c'è Mario Castelnuovo dal

musicale Max Gazzè, prima con Teresa in apertura, Mario Castelnuovo, quello di Oceania. Siamo arrivati alla fine, chiudiamo con un super flashback dal 1994, quando Samuele Bersani cantava Chi

0: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
3: Sono le 14 e 4 minuti.
4: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano: i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
5: È stato destituito Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Rugoredo il 26 gennaio 2026. Cinturrino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura di custodia cautelare.
6: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Nel mantovano un bracciante è morto, l'ipotesi è un malore legato al caldo. A partire dalla serata di ieri, in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. Nel torinese, violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
5: L'oligarca ucraino Vadim Ermolayev è una delle tre persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco. Non è stato un attacco terroristico, ma un tentativo di omicidio, secondo il procuratore generale. Prima della guerra, la ricchezza di Ermolayev era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando di voler beneficiare di una protezione internazionale e criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
6: Economia: secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
5: Lo sport Yamaha Motor Co. ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins lasceranno il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Jorge Martin sarà il sostituto di Quartararo in Yamaha. Si attende l'ufficialità, mentre il giapponese Ayo Gura del team Trackhouse sostituirà Alex Rins.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.

tutti, come sempre dopo Lorenzo Bartoli e Pianeta Italia arrivo io, Mirko Bencivenni, tra le 14 e le 17. Chiudete gli occhi, respirate a fondo e lasciatevi trasportare dalle onde sonore di Hit Parade Story e New Hit.

ci regaliamo una classifica tutta italiana, i 20 singoli di sola musica italiana più venduti del 1985. Per segnalarvi alla posizione numero 20, Enrico Ruggeri con Poco più di niente. Buon ascolto.

Poco più di niente, ci diceva lui, il buon Enrico Ruggeri, alla posizione numero 20, Pray the Story di Sola Musica Italiana, ventesimo singolo più importante dell'anno 1985 per quanto riguarda la musica di casa nostra, Made in Italy. 19 per Notte Serena di Christian, mentre alla posizione numero 18 troviamo Zucchero Sugar Fornaciari, ventunesimo e penultimo classificato al Festival di Sanremo del 1985, con questo che poi diverrà un classicone. Donne!

Enrico Ruggeri è di Milano, Zucchero è emiliano, se non sbaglio, dalle parti di Reggio Emilia, mentre con il prossimo artista andiamo a salutare tutti gli amici pugliesi, già perché lui nasce in quel di Bari nel lontanissimo 1961. Marco Armani, 17 nella Hit Parade Story di oggi, con la sua hit sanremese di quell'anno. Tu dimmi, un cuore ce l'hai.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.sorrisoonline.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
4: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.

0: Rimanete con noi, il viaggio continua su Radio Piemonte Sound, naturalmente, dove se no.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che ha agito dietro compenso su commissione, con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
3: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse a vario titolo riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo, e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
2: E le aggressioni e intimidazioni ai giornalisti sono documentate anche nel rapporto sulla situazione dei media in Italia divulgato ieri dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato, un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico, anche per l'assenza di norme sull'indipendenza effettiva della RAI, e una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione. La libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta ai nostri microfoni il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Vittorio Di Trapani.
4: Sulla libertà di stampa l'Italia ignora tutte le indicazioni europee. Nessuna norma per garantire l'autonomia alla RAI, nessuna norma contro le querele bavaglio, nessuna norma per garantire la sicurezza dei giornalisti. E poi 3 giornalisti spiati in Italia, e da oltre un anno il governo non dice da chi e perché. Per poi arrivare al precariato dilagante con giornalisti sottopagati. L'Europa non può più accettare tutto questo. Uno dei paesi che ha fondato l'Unione oggi sta affondando l'Europa dei diritti e delle libertà.
2: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo. Ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Risponderemo a ogni violazione della tregua, avverte il ministro della difesa iraniano Ebn Reza, lamentando interferenze extraregionali dopo l'ultima violenza. 2 pasdaran sono morti in un attacco nei pressi della frontiera occidentale del paese. E mentre sono in arrivo in Qatar gli inviati di Trump per nuovi colloqui con l'Iran, Teheran ricorda la precondizione del cessate il fuoco anche in Libano, mentre anche stamani sono stati segnalati nuovi bombardamenti israeliani. Sgominata dalla squadra mobile della questura di Napoli, una banda dedita a truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine il tennis, in archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
5: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto, si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle, oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo una doppia maternità. Non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Anno 2015 Maria De Filippi dichiarava il suo amore a Maurizio Costanzo. Diceva: gli voglio un gran bene, non potrai mai fare a meno di lui. Lui potrebbe fare a meno di me. No, sa che se si azzardasse a lasciarmi, lo rincorrerei dovunque, non gli darei pace. Dolce la Maria Nazionale. L'album invece più venduto dell'anno 2015 fu Lorenzo 2015. Straordinaria raccolta con anche qualche inedito. Riascoltiamo

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

Due dicevamo addio ad Alex Baroni, una voce potente e romantica entrata nel cuore di tanti nonostante la breve esistenza stroncata da uno spaventoso incidente in moto. Ve lo riproponiamo su Radio Piemonte Sound con un singolo del 2001.

0: Parade Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stato destituito Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio. Cinturrino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura cautelare in carcere.
3: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nella Vellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
4: È bastata una lite per scatenare un pomeriggio di terrore in piazzetta Montesanto nel cuore di Napoli. Ieri intorno alle 19, dopo una rissa in strada degenerata in spintoni, un giovane è sceso da un'auto scura e ha esploso un colpo di pistola in aria. Pochi istanti dopo, un secondo uomo con il volto coperto da un cappuccio si è fatto largo tra la folla impugnando un Kalashnikov, esplodendo alcuni colpi in quella che gli investigatori definiscono una stesa, ossia la dimostrazione di forza tipica della criminalità organizzata. La polizia ha fermato 3 persone e sequestrato l'arma da guerra ritrovata sotto un'auto parcheggiata.
3: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Da giovedì però l'arrivo di temporali e aria più fresca porteranno a 2 le città da bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, e una con bollino arancione, Messina. Altre 24 avranno il bollino giallo. Oggi e domani però si soffre ancora il caldo, con 25 città in allerta massima.
4: E ora gli esteri. A Doha, capitale del Qatar, non si terrà nessun incontro tra i rappresentanti iraniani e le loro controparti statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff. Lo ha reso noto il portavoce del Ministero degli Esteri dell'Iran in conferenza stampa. Intanto il cardinale Pierbattista Pizzaballa afferma che le città nella striscia di Gaza sono rase al suolo. Rafah non esiste più. Una delle piaghe più presenti in questo momento, sottolinea Pizzaballa, sono i topi che mordono soprattutto i bambini.
3: Il tennis, esordio vincente a Wimbledon per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Benissimo la 18enne che batte in 2 set 6-4-6-2 l'inglese Bolter, mentre la toscana numero 13 del seeding elimina in rimonta in 3 set 0-6-6-4-7-5 la statunitense Montgomery. In campo nel tabellone maschile Arnaldi, più tardi tocca a Sonego, Cobolli e Berrettini.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
3: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
4: Fatti amare.
3: La radio rende.
7: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
8: Chiama Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

80, vi confesso, Anna Oxa, colei che si presentava nei vari festival di Sanremo ogni anno con una capigliatura diversa. Sul palco dell'Ariston al festival di Sanremo del 1985 era bionda, riccia, capelli corti, alla maschietto, assolutamente fantastica. Torniamo a noi, amici, Mirko Bencivenni con voi per Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Se vi siete appena sintonizzati, ci stiamo occupando da un po' di tempo questa parte dei 20 singoli di musica italiana più importanti del 1985. E ci siamo lasciati alcuni istanti fa sulla 17 di Marco Armani con Tu dimmi un cuore ce l'hai, 16 per Toto Cutugno con Mi piacerebbe andare al mare al lunedì, 15 per Anna Ox appena ascoltata con A lei, 14 per Gigliola Cinquetti con Chiama l'amore, mentre alla 13 arriva Loredana Bertè con Acqua.

Questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare.

nel corso del Festival Bar 1985 di Vittorio Salvetti durante l'estate, per l'appunto dell'85, il videoclip costituiva la sigla della trasmissione. Loredana Bertè con Acqua, grandissimo successo che troviamo esattamente dove? Alla posizione numero 12 per quanto riguarda la nostra Hit Parade Story di oggi. Si sale di un gradino, a un passo dalla top 10, invece Fiorella Mannoia con questa canzone leggermente peccaminosa ma tutta da cantare.

sapevate che secondo le statistiche la musica è l'oggetto più rubato al mondo? Ma perché rubarla? Basta sintonizzarsi su Radio Piemonte Sound. Complimenti a voi che l'avete già fatto, siete qui ad ascoltarci. Io sono sempre Mirko Bencivenni, questa è Hit Parade Story New Hit, spazio questo dedicato ai successi del momento, e per una new hit che ci lascia, un'altra è pronta a regalarci grandi emozioni per i prossimi 3 minuti in musica.

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua

Barbara Salandri. Ho voluto ringraziare gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Sigfrido Ranucci commenta così la svolta nelle indagini sull'attentato messo a segno la sera dello scorso 16 ottobre sotto la sua abitazione a Pomezia, vicino Roma. 4 le persone arrestate per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP di Roma su richiesta della DDA. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna è ai domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, come favore e dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Le indagini ora vanno avanti, si cercano i mandanti dell'attentato al giornalista di Report. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo dunque Donald Trump che, parlando della Casa Bianca, aveva detto: l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Secondo Teheran, l'appuntamento di domani in Qatar riguarda solo l'attuazione delle clausole del memorandum d'intesa, incluso lo sblocco dei beni iraniani congelati. La nostra posizione sul Libano è chiara, è fondamentale che Washington rispetti i suoi impegni e costringa il regime sionista ad attuare il memorandum, rilancia la Repubblica Islamica, che sulla gestione dello stretto di Hormuz ribadisce: non c'è bisogno dell'intervento di altri paesi. Intanto l'inviato della Casa Bianca Witkoff e il genero di Trump Kushner si trovano a Doha, ma al momento è previsto solo un incontro con le delegazioni dei paesi mediatori. È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri sera a Reggio Emilia, ferita gravemente anche la sorella intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. Ora l'aggressore deve

0: rispondere di omicidio e lesioni personali aggravate. Calcio, l'Inter saluta Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian. I quattro senatori, protagonisti dei successi nerazzurri degli ultimi anni, erano in scadenza di contratto. Il club, che li ha ringraziati personalmente con una lettera speciale, non aveva aperto ai rinnovi. Adesso sono liberi di accasarsi altrove. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Diamante lei e luce lui di Annalisa è un brano incredibile, come dichiara l'artista stessa. È il simbolo della felicità che commuove e arriva profonda più del dolore. È stato presentato per la prima volta dal vivo dalla cantante durante il serale della 10ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. È inserito in Nali, il primo album in studio di Annalisa, a tutti gli effetti 25esimo disco più importante e più venduto in Italia dell'intero anno 2011.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. New Hit, tutte le novità discografiche.

Hit Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Con Mirko Bencivenni. Dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Io sempre rigorosamente in compagnia di Mirko. Mirko Bencivenni, inaugurata la top 10 dei 20 singoli di sola musica italiana più importanti del 1985. 10 in questo caso per i Mattia Bazar con la hit che in quell'anno presentarono al Festival di Sanremo. Souvenir, fantastica, straordinaria voce di Antonella Ruggero. Siamo alla posizione numero 9, un passo più in su Vasco Rossi con la title track dell'album che ci pubblica il Blasco in quell'anno. Cosa succede in città?

classe del 1985, il rocker di Zocca in provincia di Modena, il rocker Emiliano Vasco Rossi. Abbiamo già sottolineato, quantomeno rimarcato il fatto dall'inizio del nostro appuntamento, che si attraversa l'Italia con gli artisti più importanti della musica italiana del 1985. Per un rocker emiliano che ci lascia, arriva una rocker senese. Gianna Nannini, protagonista della posizione numero 7 con Ragazzo dell'Europa. Lei è, tra le altre cose, anche sorella maggiore dell'ex pilota di Formula 1, Alessandro Nannini. Va bene, noi ce la ritroviamo con questa grandissima super hit, Ragazzo dell'Europa. Tutto

0: Parade torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica. Da oggi in arrivo i temporali.
3: Intanto il direttore dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge, afferma che più della metà dei paesi europei non dispone ancora di un piano d'azione completo per la salute in relazione al caldo. Per contenere l'impatto sanitario delle ondate di calore, sottolinea Kluge, bisogna giocare d'anticipo perché la prevenzione funziona. Le stime, evidenzia ancora il direttore dell'OMS, mostrano che i decessi legati al caldo in Europa nel 2023 sarebbero stati circa l'80% in più senza le misure di adattamento già in atto.
4: Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel sisma, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota, sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dal terremoto in Venezuela dello scorso 24 giugno.
3: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire ulteriori dettagli. L'Iran ha richiesto un incontro. Dopo giorni di escalation si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci, ma Teheran smentisce l'incontro.
4: Economia: secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
3: Lo sport con il calcio: i sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo. In campo questa sera alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio, e la Francia pronta a sfidare alle 23 la Svezia. Nella notte italiana il Messico sfida l'Ecuador.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
2: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
4: Buona estate con Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: La musica più bella dell'estate.
4: Scarica l'app e ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: Il 73esimo album più venduto in Italia del 2013 era Franco Battiato Studio Collection, dal quale abbiamo scelto di farvi riascoltare un singolo del 1981, Bandiera Bianca.
1: Mister

0: un perfetto mix tra la musica del passato e grandi successi del presente, anche oggi per voi su Radio Piemonte Sound.
1: New Hit, tutte le ultime novità musicali.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Nelle indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia in provincia di Roma, i carabinieri hanno arrestato questa mattina nelle province di Napoli e Avellino quattro persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per tre di loro è stato disposto il carcere, una donna e i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro con penso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione che mette in luce le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su 6 regioni: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Fasi di estrema incertezza per i negoziati tra USA e Iran in Qatar. L'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo, aveva detto nelle scorse ore Donald Trump. Immediata la smentita di Teheran. Non è in programma alcun vertice tra le delegazioni, ma solo incontri tecnici sul memorandum d'intesa con i paesi mediatori. E poco fa Al-Arabiya, citando fonti accreditate, ha riferito che domani si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Teheran e Washington in Qatar alla presenza dei paesi mediatori. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla possibilità generale della regione, ma Teheran avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi segnaliamo che questa sera per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno,
2: giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: L'album più venduto dell'intero anno 2012 in Italia è Sud di Fiorella Mannoia, che include anche il singolo Io non ho paura.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.

0: Sono le 17:01.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi e domani saliranno a 25 le città contrassegnate dal bollino rosso contro le 18 registrate nel fine settimana, confermando un quadro di rischio elevato per la salute, soprattutto per anziani, fragili e lavoratori esposti alle alte temperature. Reggio Calabria oggi e domani è bollino arancione. La città di Messina rimane la più fresca, conserva il bollino giallo anche oggi e domani.
2: Sono stati arrestati dei carabinieri i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Vellinese e hanno tutti precedenti penali.
3: È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia e aver ferito la sorella dopo che era intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto della vittima, Raffaele Stipa, 67enne, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. L'assassino è stato arrestato per reato di omicidio e lesioni personali aggravate.
2: Un atterraggio d'emergenza a Palma di Maiorca ha costretto uno degli aeroporti più trafficati d'Europa durante i mesi estivi a chiudere parzialmente per qualche ora in attesa di ripulire la pista dai detriti e mettere in sicurezza il velivolo. È accaduto durante il weekend 27-28 giugno, quando un volo decollato da Dublino ha urtato con violenza la lunga striscia di asfalto durante un tentativo fallito di atterraggio. L'impatto non ha fortunatamente provocato conseguenze per i passeggeri, ma ha mandato in tilt il traffico dello scalo mediterraneo.
3: Comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi, relativi a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori.
2: Calciomercato: il Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo Gonzalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031 e il Parma acquista Cremaschi, così come Lontani dal Milan. Dopo il riscatto del Lecce, i rossoneri hanno esercitato il diritto di controopzione per assicurarsi il cartellino di Francesco Camarda. Il classe 2008 è quindi di nuovo un giocatore rossonero e il Sassuolo riscatta Valukiewicz dal Torino.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

185, qualche istante fa abbiamo ascoltato Ragazzo dell'Europa di Gianna Nannini alla 7 della Hit Story di oggi, 6 per l'ultima poesia Marcella e Gianni Bella, 5 per Musica Italia per l'Etiopia con Volare nel blu dipinto di blu, 4 ancora in sottofondo Mina e Riccardo Cocciante con Questione di Feeling, posizione numero 3, quindi saliamo sul podio per segnalarvi l'artista, il giovanissimo Luis Miguel che vinse Sanremo Giovani con Noi Ragazzi di Oggi, mentre alla posizione numero 2 una canzone rimasta icona degli anni 80 e dell'estate 1985. I Righeira ci dicevano: l'estate sta finendo.

ascoltare 365 giorni all'anno. Loro sono i Righeira, l'estate sta finendo, quelli di Vamos alla Playa, quelli di No Tengo di Nero, Italian Sego Go e tante altre super hit degli anni 80. Era il secondo dischetto nero, il secondo 45 giri più importante di musica italiana dell'intero anno 1985 relativamente alle vendite. In vetta il mistero è presto svelato, perché già in sottofondo ci è partito, ci è cicciato il buon Eros Ramazzotti, passatemi l'espressione. Era già un grande big della musica italiana, questa è una storia importante.

0: Terra Promessa, e questo è il singolo del 1985, una carriera brillantissima per Eros Ramazzotti. Vincerà anche nell'anno successivo, nel 1986, Sanremo con Adesso Tu, e poi ancora oggi uno dei grandi big della musica italiana. Questo invece era il singolo italiano più importante dell'intero anno 1985. Ci siamo occupati dei 20 singoli di sola musica italiana. 1985, sono Mirko Bencivenni, grazie per aver viaggiato con me nella storia della musica. Ogni puntata di Parade Story è sempre collocata in un'epoca diversa, con una classifica diversa. Mirko Bencivenni è tutto, fate i bravi se potete, alla prossima, ciao!
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi di Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Disfare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: Chiama Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
9: La radio rende. È

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis Wimbledon, dalle 16.30 a Sonego, è in campo contro l'argentino Echeverri, attesa anche per Berrettini e Cobolli. Il primo alle 17.45 è opposto allo svizzero Wawrinka, alle prese con l'ultimo ballo sull'erba più famosa del mondo. Il secondo, quasi in contemporanea, è impegnato contro Navone. Ieri la scena se l'è presa Jannik Sinner, tornato in campo dopo il malore di Parigi. Cadere e rialzarsi, più volte anche in campo, il numero uno al mondo è ripartito con una vittoria sul serbo Kecmanovic, sofferta con qualche acciacco e un piede sanguinante, ma alla fine ce l'ha fatta, 3-2 in rimonta. Lo ascoltiamo.
1: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso qualche dubbio, ovviamente da un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio.
0: Domani il secondo match contro il portoghese Borges. Tra le donne comincia bene anche la avventura di Jasmine Paolini, la toscana al debutto contro la statunitense Montgomery vince 2-1 in rimonta. Prima di lei Tyra Grant, l'altra italiana ancora nel tabellone, si è sbarazzata della britannica Bolter 2-0 in favore della 18enne italiana. Voltiamo pagina, calcio, il mondiale entra nel vivo, dalle 19 la Norvegia di Bomber Holland affronta la Costa d'Avorio del gioiellino Diomandé, la vincente affronterà il Brasile di Ancelotti che ieri sera ha eliminato il Giappone. La Seleção, sotto di un gol alla mezz'ora, si è rimessa in carreggiata grazie ai cambi del tecnico di Reggiolo. A firmare il 2-1 i gol di Casemiro e di Martinelli a tempo scaduto. Alle 23 spazio anche a Francia-Svezia. Mbappé e compagni, in caso di successo, se la vedranno con il Paraguay agli ottavi, carnefice a sorpresa della Germania, prima vittima eccellente di questa rassegna iridata. La nazionale si è resa ai rigori dopo l'1-1 nei regolamentari. In queste ore si riflette sulla panchina di Nagelsmann, con Klopp come possibile sostituto. L'ex allenatore del Liverpool però smentisce: non è il momento giusto per parlarne, soprattutto non con me. Dagli 11 metri dice addio al sogno mondiale anche l'Olanda, fuori contro il Marocco. La formazione africana sfiderà il Canada. Chiude la serie di partite Messico-Ecuador in campo alle 3 di notte. La vincente sfiderà una tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. In chiusura ai motori, Formula 1 archiviato il Gran Premio d'Austria, si torna già in pista a Silverstone. Dopo la delusione di Spielberg, la Ferrari prepara altri aggiornamenti. A Maranello si lavora infatti a una nuova ala Macarena e un diffusore a basso drag per cercare di colmare il gap con Mercedes, in testa al mondiale con Antonelli, primo, e Russell, secondo. Ed è tutto.
2: Un saluto dai protagonisti dello sport.
3: Grande saluto alla Radio Piemonte Sound da Valerio Monti.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Lamano e Corso Francia in direzione Aosta e tra Corso Regina Margherita e Broere in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade della regione. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia verrà chiuso il tratto compreso tra Susa e Ulz in direzione Bardonecchia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Nella mattinata di ieri, lunedì 29 giugno, si è tenuta in Camera di Commercio la conferenza stampa di presentazione del rapporto Cuneo 2026, un rapporto di economia reale dal punto di osservazione della Camera di Commercio di Cuneo. Ai nostri microfoni il presidente della Camera di Commercio, Luca Crosetto. Sentiamo allora le sue parole in questa intervista a cura di Luisella Mellino.
3: Con il presidente Luca Crosetto della Camera di Commercio oggi è stato presentato il rapporto Cuneo. In breve sintesi, sono tantissime pagine, quindi sarà difficile sintetizzarlo, ma sono emerse sicuramente delle situazioni molto importanti.
4: Sì, oggi il primo momento di incontro all'interno di quello che è il percorso dei 100 anni della Camera e che ha come fulcro il rapporto dell'economia, quindi tanti dati, tanti numeri per cercare di raccontare soprattutto ai decisori politici da dove partiamo, quelle che sono le capacità che ha messo in piedi un sistema produttivo come quello di Cuneo, cercando anche di ragionare su quello che è accaduto e accadrà intorno a noi. E quindi ringrazio ovviamente coloro che hanno fatto parte questa mattina del percorso, dal politologo e sociologo Fabbri piuttosto che il rappresentante dell'Università di Torino. Insomma, un modo importante per mettere un punto, per cercare di capire quello che le imprese su questo territorio fanno e rappresentano e quindi portare avanti quella che è l'attività della Camera di Commercio di raccogliere dati e di metterli a disposizione dei decisori politici.

0: guerra, e c'è stato anche appunto un suo intervento per capire cosa possono fare e che cosa possono vedere oggi le imprese piemontesi e soprattutto cunesi.
1: Sì, lui ci ha raccontato di questo grande e complicato rapporto mondiale che c'è tra gli Stati Uniti e le restanti potenze in giro per il mondo, e quindi soprattutto il rapporto con la Cina, il complicato problema in questo momento legato all'Ucraina e della Russia. Ma io ho voluto cercare di comprendere per i miei colleghi, per i colleghi imprenditori, l'Europa quale ruolo potrà ritagliarsi nei prossimi anni, se questo ruolo riusciremo a farlo, perché sicuramente non potremo né da Cuneo né dall'Italia cercare di essere coloro che dettano le regole per il commercio internazionale. Noi possiamo solo essere pronti e avere accanto un'istituzione come la Camera che cercherà sempre di difendere le nostre imprese.
2: Cosa succede in città?

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: punto it.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.
2: Un condominio è crollato ad Atene, vigili del fuoco e soccorritori sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie di un piccolo edificio vicino al centro della capitale della Grecia. Non sono ancora note le cause del crollo, ma come ha spiegato il vice sindaco responsabile della protezione civile di Atene, potrebbe essere stato causato da alcuni lavori edili in corso su un terreno vicino. 5 persone responsabili del cantiere sono state arrestate e interrogate dalla polizia.
3: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica.
2: Un allenatore di basket di 70 anni originario di Belluno è finito in coma dopo essere stato morso da una zecca durante una scampagnata. L'uomo è stato trovato in casa agonizzante da un parente che ha chiamato i soccorsi. Avrebbe contratto il virus della TBE, ossia l'encefalite da zecca, un'infezione acuta che va ad attaccare il sistema nervoso centrale. Nelle ultime ore la notizia è che il settantenne sarebbe uscito dalla fase più critica e si sarebbe risvegliato.
3: In 4 anni, dal 2022 al 2025, le verifiche e le ispezioni sul lavoro sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Lo rende noto la ministra Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza. Quest'anno il governo proseguirà per sostenere un sistema in cui la sicurezza sia parte integrante di qualità del lavoro e competitività. Sicurezza non un traguardo definitivo, ma un percorso continuo, sottolinea Calderone, varato il protocollo contro i rischi da caldo. Per quanto riguarda il caporalato, il governo Meloni ha reintrodotto il reato.
2: Il tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon. Matteo Arnaldi si arrende ad Alice in 4 set dopo aver vinto il primo set ed essere stato praticamente sempre avanti nel tiebreak del terzo. 3-6, 6-1, 7-6, 6-3 in 2 ore e 44 minuti e però il punteggio finale a favore del francese. Ora in campo Lorenzo Sonego che sfida Echeverri, poi spazio a Berrettini, Wawrinka e Coballi Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. La toscana, finalista a Londra nel 2024, gioca un primo set da incubo, poi rimonta e vince 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery. Benissimo la 18enne Grant che batte in 2 set l'inglese Bolter e avanza al secondo turno.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Chi fermerà la musica?
2: Nessuno ferma la musica, anzi, suoniamo le canzoni che festeggiano il compleanno. 60, 50, 40, 30, 20 e 10 anni.

All'inizio del 1966, dunque 60 anni fa, Nancy Sinatra pubblicava "These Boots Are Made for Walking", questi stivali sono fatti per camminare. Un successo mondiale che ha scalato le classifiche sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. La canzone è stata scritta dal geniale cantautore e produttore Lee Eastwood. Lee l'aveva scritta per se stesso e voleva registrarla e cantarla con la sua voce. Quando Nancy Sinatra l'ascoltò, ebbe un'intuizione micidiale. Guardò Lee Eastwood e gli disse: "Se la canta un uomo, questa canzone suona dura, quasi violenta, come un bullo che minaccia una ragazza. Ma se la canta una donna, diventa un inno di emancipazione, un pezzo in cui una ragazza dice al suo uomo che non si farà più calpestare." Lee Eastwood si convinse ed ebbe maledettamente ragione. L'interpretazione di Nancy Sinatra, un po' distaccata e fiera, la rese un trionfo femminista in anticipo sui tempi. Per dare a Nancy Sinatra quel tono maturo, un po' vissuto, Lee Eastwood gli diede un consiglio pazzesco prima di registrare e le disse: "Non cantarla come se fossi la figlia di Frank Sinatra, cantala come se fossi una ragazza di 16 anni che esce con i camionisti." Lei afferrò il concetto al volo e tirò fuori quel graffio unico.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Buon'estate con Radio Piemonte.

0: È tempo di aggiornarci. Fermiamo per qualche istante la musica solo per le ultime notizie.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Nuovo duro colpo contro Donald Trump, la Corte Suprema USA mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente americano e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Obiettivo di Trump era negare il diritto di cittadinanza ai figli degli immigrati non in regola.

0: risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Intanto le agenzie di controllo navale riferiscono che il passaggio di petroliere e cargo nello stretto è ridotto a qualche decina di unità al giorno, cioè un quarto rispetto all'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri europei. Ad annunciarlo il direttore generale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale, l'Italia ha registrato 5 morti in sole 24 ore. E anche oggi ancora temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. Ad una svolta le indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso economico di migliaia di euro. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report, che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli di tutta la vicenda e se ci siano altri livelli. Mondiali, sedicesimi di finale alle 19, Costa d'Avorio, Norvegia, apre la nuova serie di partite. La vincente sfiderà il Brasile agli ottavi. Alle 23 scende in campo anche la Francia contro la Svezia. In palio il match contro il Paraguay, che ha eliminato a sorpresa la Germania. Chiude i giochi Messico-Ecuador, in programma alle 3 di questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si segnalano code tra Masone e la diramazione Predosa-Bettole in entrambe le direzioni di marcia. Mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Lamano e Corso Francia in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: le canzoni che in questo 2026 compiono 50 anni.
1: Le canzoni che compiono 50 anni su Radio Piemonte Sound.
0: I Bon AM con Sunny, soleggiato, siamo nel 1976, una scarica di puro ottimismo, una canzone solare che sembra nata apposta per far festa e splendere in pista. Se andiamo tuttavia a grattare sotto la vernice dorata della disco music, scopriamo che questa traccia nasconde una delle storie più drammatiche e toccanti di sempre. I Bon AM fecero centro con questa cover, ma il brano originale è del 1963 e porta la firma di un musicista soul americano, Bobby Hebb. Ebbene, la storia di come nata Sunny mette i brividi. Il 22 novembre del 1963 l'America intera viene sconvolta dall'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy, una tragedia nazionale, ma per Bobby Hebb il destino ha in serbo un colpo ancora più devastante. Il giorno dopo, infatti, il 23 novembre del 1963, suo fratello maggiore Harold viene tragicamente ucciso a coltellate fuori da un locale a Nashville. Nel giro di 24 ore Bobby perde il presidente e il fratello, che era anche il suo compagno di ballo e di musica fin da quando erano bambini. Buio totale. Schiacciato da quel dolore immenso, Bobby decise di non arrendersi alla disperazione. Si siede al pianoforte mentre fuori sta sorgendo l'alba, guarda il cielo e decide di scrivere una canzone per costringersi a cercare la luce. Un inno all'ottimismo come antidoto a tanta violenza. E scrive proprio: Sunny, grazie per il sorriso sul tuo viso. Ieri la mia vita era piena di pioggia. Tu hai sorriso e alleviato il dolore. 13 anni più tardi, nel 1976, i Bon AM prendono quella perla intrisa di malinconia e speranza, ci stampano sopra quel groove di basso micidiale, i loro archi trascinanti, e la trasformano in un successo planetario da discoteca. Pensate che la canzone piacque così tanto che i Bon AM la cantarono persino a Mosca nel 1978 e furono la prima band occidentale in assoluto a cui l'Unione Sovietica permise di esibirsi nella Piazza Rossa.

0: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Buon estate con Radio Piemonte San.

0: verso más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Sono le 19.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.
3: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
4: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
3: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 a Bari nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
4: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni, una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
3: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana e il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Prossime news tra mezz'ora. Un saluto VIP
5: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Un saluto e un abbraccio da Andrea Bocelli.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: Radio Piemonte Sound, la tua estate.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Fred De Palma con gli Eiffel 65, un medley dei loro grandi successi, la serata delle cover del Festival di Sanremo.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No, con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai VIP.
14: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.ilvetro.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: I ricordi e le emozioni dell'estate su Radio Piemonte Sound.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. I negoziati USA-Iran, dopo una giornata di annunce smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti, cioè tramite confronti separati con i paesi mediatori, Qatar e Pakistan. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti i paesi europei. In Italia oggi e domani 25 città con il bollino rosso, ma scatta anche l'arrivo di temporali e grandine sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, sedicesimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia, chiude Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte.
2: L'economia.
1: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da 4,4% al 4,1%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro e con un avanzo patrimoniale netto che passa da 35 miliardi a 42 miliardi. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Aumentano le verifiche e le ispezioni sul lavoro. In 4 anni, dal 2022 al 2025, sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra del lavoro Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza nel lavoro.
3: Non c'è piena sicurezza dove vi sono ricatto, sfruttamento, marginalità o dipendenza economica. La tutela dei lavoratori inizia dal riconoscimento della loro dignità e dell'effettività dei diritti fondamentali. Per questo il governo considera il contrasto al caporalato e lo sfruttamento una componente essenziale delle politiche di sicurezza sul lavoro. È stato rafforzato il coordinamento tra il Ministero del Lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e le autorità territoriali per intensificare i controlli nei comparti più esposti.
1: Comprare online beni di valore inferiore a 150 euro dai siti extra dell'Unione sarà più costoso. Dal 1 luglio entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite fino a 150 euro e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi. Positiva la tassa dell'Unione di 3 euro per pacchi di e-commerce. Vengono così tutelati i consumatori. Ora si contrasti la contraffazione. E il commento di Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Infine le borse, Piazza Affari positiva, ha chiuso a più 1%. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il Colle del Monginevro e Brianson. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Da piemontese alla grande faccio un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Noi abbiamo la regione più bella di

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare.

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza. E non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi. Insieme.
0: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
4: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
5: La migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Saluto dai VIP.
14: Amici di Radio Piemonte Sound, sono P. Chiambretti, P sta per Piero. Io ascolto sempre questa radio, specialmente quando è accesa.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia e gran parte dell'Europa restano avvolte da un'ondata di caldo eccezionale. 25 oggi le città classificate con il livello massimo di allerta nel nostro paese, dove si contano almeno 5 morti nelle ultime 24 ore. E tra una settimana riunione d'emergenza sul clima convocata dall'OMS. Sentiamo Nicola De Muro.
2: La morsa dell'afa continua a soffocare l'Italia. Nella penisola, solo nelle ultime 24 ore registrati 5 decessi. Le ultime vittime, un bracciante agricolo di 55 anni morto nel Mantovano e un 60enne trovato privo di vita davanti alla fabbrica dove lavorava nel Trevigiano. Oggi e domani ancora 25 le città da bollino rosso, sebbene non siano mancati al centro-nord violenti temporali. Domani la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, ma un deciso miglioramento è atteso solo da giovedì con l'arrivo dell'aria più fresca. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, scenderanno a 2 le città con il massima allerta, cioè Catania e Reggio Calabria. Altre 24 avranno il bollino giallo. E poi c'è la bolla di calore su quasi tutta l'Europa. L'allarme lo lancia l'OMS, secondo cui gli ospedali del vecchio continente sono sottoposti a una pressione enorme. Più della metà dei paesi dell'Unione non dispone ancora di un piano d'azione completo per la tutela della salute in caso di ondate di calore. È necessario cambiare rotta, e così il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, ha convocato per il 6 luglio una riunione d'urgenza con tutti i delegati nazionali.
1: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Con 5 voti a favore e 4 contrari, i giudici hanno respinto le restrizioni introdotte dal presidente USA sulla cittadinanza per diritto di nascita, uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. Il 14° emendamento stabilisce che tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione siano cittadini degli Stati Uniti, ha messo in luce il presidente della Corte Suprema John Roberts. La crisi nel Golfo Persico, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo negoziale in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Stati Uniti ed Iran, scenario confermato dallo stesso Qatar. Ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori. Sul tavolo il cruciale nodo dello stretto di Hormuz e la stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Intanto le agenzie di controllo navale riferiscono che il passaggio di petroliere nello stretto è ridotto a qualche decina di unità al giorno, cioè un quarto rispetto all'inizio del conflitto. 4 arrestati per l'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, commenta il giornalista. Il servizio è di Davide Camera.
3: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però in questi mesi in sordina hanno incrociato tanti dati e circostanze, tabulati, immagini di videosorveglianza pubblica e privata, e sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono 4 arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo, parlando della procura, dei carabinieri, ma anche della polizia che lo scorta, e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio.
1: È accusato di omicidio e lesioni personali aggravate Andrea Pellati, il 43enne arrestato nella notte a Reggio Emilia per aver accoltellato a morte nella sua pizzeria il titolare Raffaele Stipa, 67 anni, ferita gravemente anche la sorella. La donna, ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. Pellati, già con precedenti per droga, è entrato nel locale chiedendo l'ennesima pizza gratis. Al rifiuto di Stipa gli si è scagliato contro, uccidendolo. In ricordo della vittima, organizzata per questa sera una camminata contro la violenza. Mondiali di calcio dalle 19 a Dallas.

0: Norvegia è in campo contro la Costa d'Avorio. Chi vince affronta il Brasile agli ottavi. Nel mirino della Francia c'è il Paraguay, ma prima questa sera c'è da battere la Svezia. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
1: Se il mondiale miete le sue prime vittime eccellenti, vuol dire che finalmente entra nel vivo e si fa sul serio. Nella parte sinistra del tabellone, in alto, spicca l'assenza della Germania, fatta fuori a sorpresa dal Paraguay, che apre la crisi di governo sulla panchina tedesca. Oltre alle riflessioni su Nagelsmann, lo storico successo ai rigori dei sudamericani vale ai suoi cittadini un giorno di festa nazionale, ma potrebbe consegnare alla nazionale allenata da Gustavo Alfaro un ottavo altrettanto proibitivo. Alle 23, infatti, la Francia di Mbappé e compagni è attesa dalla Svezia. In caso di successo, i transalpini dovranno vedersela proprio con il Paraguay. Per passare il turno, Deschamps schiera i suoi alfieri migliori, e cioè il solito tridente stellare formato da Dembélé, Mbappé e Barcola, con Olise a supporto. A chiudere la serie aperta da Costa d'Avorio Norvegia, in campo dalle 19 sarà la sfida tra Messico ed Ecuador. I padroni di casa hanno macinato solo vittorie fin qui e potrebbero incrociare l'Inghilterra agli ottavi. I Tre Leoni domani affronteranno la Repubblica Democratica del Congo.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia verrà chiuso il tratto compreso tra Susa e Ulz in direzione Bardonecchia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri This Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.
3: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.
4: In ferie con Radio Piemonte Sound.

0: i saluti dei VIP.
1: Radio Piemonte Sound e amica radio, un saluto al fluoro da Leonardo Manera e da Adriana.
2: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
3: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Un saluto dai VIP.
1: Il soprano Katia Ricciarelli.
2: Un saluto di cuore, insomma, a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound, e dico a loro che insomma, quando c'è tanto amore nella musica e nell'arte, insomma, abbiamo veramente una vita migliore, perché senza la musica e senza l'arte siamo veramente poca cosa. Un bacio a tutti.
3: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Gammon con I Neri per Caso, Le ragazze.

0: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.
1: Disco Explosion, Disco Explosion. Rivivi i pezzi più ballati in discoteca negli anni 70-80 con Disco Explosion. In console al disco.

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare

0: 1-800-48-48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: In musica con Radio Piemonte Sound.

Le cover italiane più belle di sempre. Laura Bono con una canzone di Rita Pavone, Fortissimo.

immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: sono le 22.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Connect.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: L'osservatorio dell'ANAS lo conferma, il traffico è tornato ai livelli del 2019.
4: È sotto gli occhi di tutti, la radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla, neppure durante il lockdown, in casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove e chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
5: Le campagne radio sono ripartite, come il traffico.
4: Cosa aspetti?
5: La radio accelera la ripartenza. La

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai VIP.
14: Allora, un saluto, un bacio, Radio Piemonte Sound, mi raccomando, mettete bella musica come fate sempre.
15: Da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
14: Ciao, grazie.
16: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso e ci ascoltiamo Concerto, canzone stratosferica degli Alunni del Sole, da lei appunto rivisitata.

con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di

0: Torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Radio Piemonte Sound, la tua estate in FM.

0: aspettando.
1: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
2: Mr. Rain con i gemelli diversi, la canzone è Mary.

Anni. Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. L'immensità, la voce quella di Giuliano.

0: canzone pop.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Notte prima degli esami di Antonello Venditti, interpretata da Fulminacci e Gazzelle.

0: sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
1: Massimo Ranieri e Neck insieme cantano Anna Verrà.

i successi della musica che raccontano di emozioni e ricordi. Esisto solo io, esisti solo tu, ma quanto soffriremo per non amarci più. Ma è inevitabile ormai questo groviglio fra di noi, questa tua bocca sulla mia. È inevitabile follia. Raff, inevitabile follia.

0: immediata, diretta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Gli Ex Otago con Jack Savoretti dal palco del Festival di Sanremo per la serata delle cover con solo una canzone.
2: Perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme.

che non so mai se è amore o soltanto un altro errore. Però lei è fantastica così e non gliene frega niente, anche se sa perfettamente che io non sarò mai un santo. Speciale Gianluca Grignani.

canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Un omaggio a Fabio Concato. Lui è Massimo Ranieri, la canzone Rosalina.

Per festeggiare degnamente i 50 anni dalla nascita di Radio Piemonte Sound abbiamo pensato di migliorare la programmazione musicale. La musica ci ha sempre contraddistinto, la musica ci ha sempre accompagnato anche anagraficamente, e quindi ancora un occhio al passato, uno sguardo verso il futuro, la musica, la nuova programmazione musicale di Radio Piemonte Sound. PS, i

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Gigi D'Alessio e Macy Gray con Io sarò per te.

0: Estate su Radio Piemonte Sound. Fresca estate su Radio Piemonte Sound.
1: Giuliano San Giorgi dei Negramaro, un omaggio a Lucio Battisti con Il mio canto libero.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: La

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Questa è una canzone famosissima dei Beatles, The Long and Winding Road. La versione è quella di Manuel Agnelli.

0: Adesso dove sei? Sotto quale cielo pensi al tuo domani? Ma sotto quale caldo lenzuolo stai facendo bene l'amore? Sono contento, ama. Ama e non fermarti. E non aver nessuna paura. E non cercarmi dentro nessuno se io... Se lei... Biagio Antonacci. Se io... Se lei...
1: Fossi stato un po' meno distante...

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Neck e la sua Se telefonando di Mina.